Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo, io vi saluto. Ciao a tutti!

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ma che bello tornare! Allora, buongiorno! Inizia così il nostro appuntamento di questo lunedì 17 di agosto in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

Salmo, Colapesce insieme con Cattive Abitudini. Ed eccomi qui a dare ancora una volta il buongiorno, a dire che bello che sono tornata, dove siete, dove vi trovate, cosa state facendo. Avremo tempo e modo, insomma, di raccontarci un po' la nostra estate. La nostra musica, subito Salda Vinci.

Wet Wet con Sweet Surrender. Ma è dolcemente entrare così nelle vostre case, nei vostri giorni belli e indimenticabili, nei vostri ricordi di questa estate che è ancora viva, Ma buongiorno a tutti, bentrovati. Come va questa mattina? Ma io devo dire che sì, le mie vacanze sono finite, ma mi siete mancati. Io vi sono mancata. Pochino. Avete sentito la mia mancanza? Lo so, vi siete divertiti, è stato bellissimo. Soprattutto per tutti voi, insomma, che avete vissuto la vostra estate insieme a noi, non solo con la nostra musica, ma anche con il Beach Tour che è andato veramente alla grandissimissimissima. Chissà quanti ricordi, perché oggi parleremo anche di questo, di questa estate che ci porta tanti ricordi, di questa Italia che oggi è un po', come dire, divisa in due, no? Quelli che tornano io e quelli che insomma stanno per partire o che partono proprio in questi giorni. Però in questo caso mi voglio rivolgere soprattutto a voi. Vacanze finite, si torna a casa, valigia disfatta e dentro oltre ai costumi, asciugamani, i ricordi, quanti ricordi di quest'estate. Ne vogliamo parlare oggi? No, lo voglio chiedere un po' a tutti quanti voi, no? Voglio chiedervi se le vostre vacanze devono ancora cominciare o se sono già finite. E se sono finite, qual è il momento che vorreste rivivere? Quindi raccontatemi un po' la vostra estate al 347-7272-274. Io sono qui ad aspettare i vostri messaggi e le vostre note vocali. La nostra musica che vi accompagna ora con Delia e Fiat 131.

0: insieme a Fiat 131 con Rum e Cioccolata. E adesso eccola qui, si parla di Salento, si parla di Sandrina Amoroso.
1: Sto

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

con il suo Fever Dream. Allora, stiamo parlando di vacanze finite, vacanze ancora da fare, e quindi vi ho chiesto, soprattutto voi che siete rientrati, quella lacrimuccia, dai, che tanto comunque viviamo in una delle regioni più belle del mondo, abbiamo le spiagge e il mare più bello, quindi anche se le vacanze sono finite, in realtà basta poco per raggiungere il nostro mare.

0: vissuto e che sono veramente indimenticabili, quindi vi sto chiedendo di raccontarmelo al 347 7272 274. Voglio salutare Michele da Bari, dice: ah, Ilia, le mie purtroppo sono finite ieri. Se potessi rivivere un momento, comunque sceglierei una cena sulla spiaggia con mia moglie e i bambini, niente telefoni, solo noi quattro e il rumore del mare. Quella sera vale tutta la vacanza. Che bello! Così come invece, come sempre, c'è chi è tornato e chi sta per partire. Serena da Lecce, che dice: io parto domani e vi assicuro che mentre tutti mi dicono che tristezza si torna al lavoro, io sorrido sotto i baffi. Destinazione Grecia e valigia già pronta da 3 giorni. A te Serena auguriamo buone vacanze, se poi ascoltaci anche da lì. La nostra musica che continua ora con Riccardo Cocciante.
1: E adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami.

La Gabriella Chilmi con Sweet About Me. Arrivano i vostri messaggi, la vostra estate al 347-7272-274. Un abbraccio ad Antonio che è di Brindisi, che dice: finite purtroppo il momento che rivivrei, un'alba vista dal mare dopo una serata con gli amici. Siamo rimasti lì in silenzio a guardare il sole che saliva, una di quelle cose semplici che però ti restano dentro. Mamma mia, assolutamente vero, guardare l'alba, una delle cose più belle in assoluto, semplice ma indimenticabile. Federica da Taranto: le mie cominciano proprio oggi, sto ascoltando voi di Radio Selene mentre finiamo di caricare la macchina, direzione Calabria. Mio marito dice che abbiamo portato mezza casa, secondo me manca ancora qualcosa, ma grazie per essere dei nostri. Così come voglio ringraziare Aldo da Trani che dice: le mie vacanze sono ancora in corso nella meravigliosa Trani, è il momento che vorrei rivivere e quando sono arrivato vi ascolto come sempre. Grazie anche a te Aldo, felice giornata, continua le vostre vacanze. Buongiorno a Gianfranco da Andria, buongiorno, già finite, il momento da rivivere? La parte

0: Radio Selene, il nostro appuntamento in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora, per chi ancora non lo sapesse, io voglio parlarvi di queste novità, di quelle buone. Voglio parlarvi dei nuovi biscotti ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Ebbene, uno, sono fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato, ma sono perfetti a colazione e non solo, perché vanno benissimo in ogni momento, in ogni pausa. E allora, quando ne avete voglia, fate questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
0: Sì, questa è Radio Selene, questa è la nostra musica che vi accompagna nella nostra giornata. Io sono Ilia D'Arpa, sono tornata e sono felice di essere con voi e di dirvi che in questo momento con noi c'è Harry Styles.

abbraccio ad Anna Maria che ci scrive da Francoforte e mi dice che le sue vacanze praticamente inizieranno il 12 di settembre fino a fine settembre, dice così, quando tutti tornano al lavoro noi ci godiamo le nostre meritate vacanze, ma sono in vacanza anche in questo momento, perché tra l'altro lei mi ha inviato delle foto bellissime mentre si godono la loro piscina, una piscina bellissima tra l'altro, un frigo pieno di ogni ben di Dio, una birra grazie, me la puoi spedire? Il forno a legna, mamma mia, e poi ascoltano noi di Radio Selene, già è vacanza, grazie, grazie Anna Maria, felice giornata a te, continua ad ascoltare la nostra musica, ora con noi c'è già Cocchio.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Bacione va ad Antonio che è di Ruvo di Puglia, che dice: Caraiglia, le mie ferie a novembre, destinazione Zanzibar. Wow, i tramonti più belli del mondo. Dovrei aspettare un po', ma ne vale veramente la pena.

qui su Radio Selene alle 11 e 13 primi, mia compagnia. Buongiorno, sono Leila D'Arpa e oggi è lunedì 17 di agosto e oggi voglio veramente spezzare una lancia a favore di uno degli animali più affascinanti, anche se purtroppo devo dire è ancora vittima di superstizioni. Il gatto nero. Oggi si celebra il Black Cat, una giornata tra l'altro nata negli Stati Uniti proprio per valorizzare questi splendidi e meravigliosi felini, soprattutto insomma per combattere questo vecchissimo pregiudizio secondo cui insomma un gatto nero che attraversa la strada porterebbe sfortuna. Lo fate ancora. Ma come mai? Ma com'è che è nata questa credenza? Allora, io mi sono documentata, sembra che una delle spiegazioni ci riporta addirittura al Medioevo, quando il nero veniva associato alla notte, al mistero e alla stregoneria. E c'è anche una teoria secondo cui i cavalli durante gli spostamenti notturni potevano spaventarsi vedendo improvvisamente questi due occhi comparire nel buio. Per fortuna però non è dappertutto così, perché in alcune culture è esattamente il contrario, sappiatelo. Perché il gatto nero in realtà è considerato simbolo di fortuna, prosperità e buon auspicio. In Giappone, per esempio, esistono credenze positive legate ai gatti neri, mentre insomma nella tradizione marinara britannica averne uno poteva essere considerato insomma non di malaugurio ma di buon augurio. E allora nel 2026 la finiamo questa storia? Però ve lo chiedo e lo voglio sapere al 347-7272-274. Se mentre siete in auto, no, e state guidando e c'è un gatto nero che vi attraversa la strada, cosa fate? Cambiate strada? Fate qualche gesto simpatico e carino? Me lo fate sapere?

0: Catici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Allora, io voglio sentire i vostri messaggi, magari anche le vostre note vocali, al 347-7272-274. Nel 2026 esiste ancora la superstizione? Siete ancora scaramantici? Cosa accade? Cosa fate quando guidate o camminate e un gatto nero vi attraversa la strada? Molto bello quello di Lucia che mi scrive da Monopoli e mi dice: sapete qual è la cosa divertente? Ho un gatto nero.
1: Un gatto nero, nero, nero.
0: C'è un gatto nero in casa, quindi tecnicamente mi attraversa la strada circa 50 volte al giorno. Se portasse sfortuna sarei già rovinata. Grande Lucia. Ma voglio salutare anche Paolo da Biceglie che dice: allora, io dico sempre che non ci credo, però quando succede una toccatina al cornetto che tengo in macchina, la do. Non è superstizione, è manutenzione preventiva. Ma dai, che meraviglia, simpaticone. Ne avete altre? Raccontatemele al 347-7272-274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

finisce così questo grande successo dei Black Eyed Peas con I Got Feeling. Allora, stiamo parlando di questa giornata dedicata proprio al gatto nero, perché dobbiamo finire di pensare che il gatto nero porti avete capito, no? Non è il caso di andare oltre. Allora, voglio sapere, pensare cosa voi fate nel momento in cui magari un gatto nero attraversa la strada. C'è Roberto da Barletta che dice: continuo senza pensarci. Il mio problema invece è mia moglie, perché se siamo in macchina e passa un gatto nero parte un rituale che manco gli antichi egizi. Ah, come vorrei vederla. Voglio salutare anche Simona da Lecce che mi scrive: no, io penso sempre che meraviglia, sono elegantissimi, altro che sfortuna. Io ne adotterei uno anche domani. Fallo, perché non lo fai? Giuseppe da Foggia, ciao Giuseppe. C'è Ilia: sì, lo ammetto, sono superstizioso e lo confesso senza vergogna. Gatto nero, scala venerdì 17, io non sfido il destino. Ma dai, voglio salutare, mandare un forte abbraccio anche a Lorenzo. Lorenzo mi scrive da Bisceglie. Lui dice: guarda, sinceramente, per come sono messo, se trovo un gatto nero, credimi, è lui che evita me. Oh, mamma mia, siamo proprio messi male. Dai Lorenzo, su, coraggio, bisogna sempre pensare positivo, ma soprattutto crederci. Buona giornata anche a te. La nostra musica che continua, in questo caso

chicche, le nostre chicche, mamma mia che pezzone. Voi dovete sapere che questa è una di quelle canzoni che negli anni 80 fecero ballare veramente mezzo mondo. You Give Me Love, tra l'altro bisogna anche dire che fu un album veramente molto bello, Sure Shot, uno dei maggiori successi internazionali. Pensate che arrivò addirittura nella top britannica, nella top 10 britannica, al numero 10, ed è uno di quei pezzi che rappresentano magnificamente quello che è stato veramente il passaggio del disco degli anni 70 verso il sound dance degli anni 80. Che meraviglia che è stato ritrovare veramente loro. Crown Eight Affair, ora con Madonna si va avanti.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Sono le 11:48, questo è sempre il nostro appuntamento Radio Selene con Ilia D'Arpa fino alle 13. La nostra musica in arrivo, vi dico che c'è Sophie and the Giants, ma subito con noi Night.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse,

su Radio Selene con Agitare Coca-Cola. Siamo entrati e siamo nella nostra terza e ultima ora insieme di questo lunedì 17 di agosto. Magari qualcuno starà pranzando? Allora buon appetito a voi, intanto la nostra musica, subito Alfa.

Nuvole rosa, sentite un po' che notizia che arriva proprio dalla Puglia. Esattamente, siamo a Toritto, dove un signore ritrova dopo 76 anni 3.000 lire. Le lire, ah, mi si spezza il cuore solo a pensarci. 3.000 lire in buoni postali che oggi, pensate, valgono 138.000 euro. E non parliamo di bruscolini. Però insomma, sarà possibile riscuotere tutto questo? Allora, lui si chiama Giuseppe. Praticamente, che cosa è accaduto? Che ero vistando tra i ricordi conservati in un vecchio armadio appartenuto ai suoi genitori, ha trovato proprio questi tre buoni postali fruttiferi da 1.000 lire ciascuno, emessi il 12 ottobre del 1950. Pensate che allora Giuseppe aveva appena 4 mesi e mezzo e quei buoni erano stati acquistati dal papà come dono per il suo battesimo. Era una tradizione, insomma, che si faceva prima. Sicuramente quelli di una certa ricorderanno tutto questo. Che cosa è successo però? Che la vita è andata avanti, gli anni sono passati, quei buoni sono rimasti lì dimenticati dentro una scatola per ben oltre 70 anni. Adesso ovviamente Giuseppe vorrebbe riscuoterli, ma la questione è diventata complicata perché bisogna stabilire se sono ancora buoni o se ormai sono prescritti. Per questo comunque si è rivolto a un'associazione di consumatori e la vicenda potrebbe trasformarsi in una vera controversia con le Poste Italiane, anche se lui dice: Poste Italiane, ce li devi, io sono d'accordo. Però una cosa decisamente bella, ora non sappiamo come andrà a

Malika Ayan. Allora, oggi Maria Rita ha parlato, insomma, di una cosa importante, no? Se vi siete mai emozionati o a piangere ascoltando una canzone, beh, sì, assolutamente sì. E accade ogni volta che io ascolto la sua voce, la sua musica, Dolores O'Riordan, Cranberries.

0: il nostro appuntamento in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E ancora una volta vogliamo parlare di queste novità buone, buone. Vogliamo parlare dei nuovi biscotti ottimini Divella. Oh, mi raccomando, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Mamma, quanto sono buoni! Sono fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. E sono perfetti a colazione e in ogni pausa. E allora che aspettate? Fatelo anche voi questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti nella nuova versione con cioccolato e avena, che poi tra l'altro si aggiungono anche alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

People. Oggi, che è lunedì 17 agosto, c'è un compleanno gigantesco per la musica italiana. C'è un grandissimo che oggi compie 90 anni. Stiamo parlando di Giulio Rapetti. Molti lo conoscono semplicemente come Mogol, il grande Mogol, che oggi compie 90 anni. E pensate a quanta storia della nostra musica è passata attraverso le sue parole, soprattutto naturalmente attraverso il sodalizio con un indimenticabile Lucio Battisti. Quando capita l'occasione di ritrovarsi una chitarra, le canzoni inevitabilmente partono proprio quelle di Mogol Battisti, così come è stato per me nelle mie vacanze. A proposito di vacanze, voglio salutare Sofia, che mi scrive dalla provincia di Brindisi e che dice: purtroppo le mie vacanze sono finite a Vieste, vorrei tornare, vorrei rifarle. Hai ragione, così come voglio salutare anche Enzo da Bisceglie. Ci sono finite, cara Ilia, vorrei rivivere tutti i 20 giorni fatti dal 28 luglio al 17 agosto, anche facendo quelle piccole cose come bici, mare, eccetera eccetera. Così come voglio salutare, perché ritrovo veramente con piacere, Carlos, che ci ascolta da Ciudad Ojeda in Venezuela. Quindi ritrovarlo è sempre un grande piacere, un po' come riabbracciarvi tutti quanti uno ad uno. Quindi grazie per essere dei nostri. Continuiamo con la musica.

una canzone, quella di Anotre, che praticamente ha segnato, firmato proprio questa estate 2026, uno dei pezzi più belli in assoluto. E adesso attenzione, perché sta per arrivare una novità. Io adoro lui, voi lo sapete. Questa è la nuova di Joliet con Un'ora. Novità su Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Continua così il nostro appuntamento di questo lunedì 17 di agosto e come sempre in nostra compagnia Coniglia d'Arpa ancora per un po' e la nostra musica che non ci abbandona mai.

qui Zucchero Fornaciari con il suo aum. Ho letto alcuni giorni fa proprio un'intervista di Zucchero Fornaciari dove praticamente lui si diceva assolutamente contrario, no, a tutti questi format, amici, X Factor, perché lui dice insomma che non è così che si coltiva il talento. E forse ha ragione, perché lui dice che la musica d'oggi insomma non dà assolutamente nulla. Sarà vero? Non sarà vero? Di sicuro sappiamo che lui è stato e continua ad essere uno dei più grandi in assoluto. Ora con noi la nostra musica che continua con il Maroon 5 in D.

È stato bello anche per oggi, grazie, perché termina il nostro appuntamento anche di questo lunedì 17 di agosto in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Different.

0: Radio Selene.
1: Allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. Allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 18 agosto 2026 è il 230° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:21 e tramonta alle 20:06. I santi del giorno sono Sant'Elena e San Franco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 agosto del 1868 l'astronomo francese Jules Janssen scopre l'elio, gas nobile incolore e inodore, dopo l'idrogeno è l'elemento chimico più presente nell'universo. Nel 1958, dopo una prima apparizione a Parigi passata sotto silenzio, esce negli Stati Uniti Lolita, dello scrittore russo Vladimir Nabokov, uno dei romanzi più controversi della storia della letteratura novecentesca. Da un lato fu riconosciuto come capolavoro, dall'altro incontrò una moltitudine di resistenze per via del pesante argomento trattato, la pedofilia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 agosto del 1989 Raf è primo in classifica con Ti pretendo. Nel 2001 Tre parole di Valeria Rossi è in cima alla Hit Parade. E nel 2006 gli Zero Assoluto sono primi in classifica con Sei parte di me. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Elsa Morante, nata a Roma il 18 agosto 1912 e qui scomparsa il 25 novembre 1985. È stata una scrittrice, saggista, poetessa e traduttrice italiana, tra le più importanti narratrici del secondo dopoguerra. Compie oggi 93 anni Roman Polanski, nato a Parigi, è un famoso regista e sceneggiatore cinematografico di origini ebraico-polacche, naturalizzato francese. Spegne 83 candeline l'ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Gianni Rivera. 73 candeline sulla torta dell'attore e regista italiano Sergio Castelletto. Compie 58 anni il cantante italiano Daniele Silvestri. Buon compleanno a Giappi Cucciari, la comica, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, attrice italiana, spegne 53 candeline. Compie infine 43 anni Mika, cantautore e showman libanese naturalizzato britannico. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 agosto 2018 di Kofi Annan, primo capo dell'ONU africano nero, la sua opera di rinnovamento dell'istituzione e l'impegno per il disarmo e i diritti umani vennero premiati nel 2001 con il Nobel per la pace. E nel 2024 ci lasciava Alain Delon, autore simbolo del cinema francese. E il proverbio del giorno è: per un piccolo interesse, non far grandi promesse.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo, sei con noi in diretta su Radio Selene, auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi, sei bloccata a noi a vita, ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, giornata piena ma positiva. Potreste dover affrontare code, scartoffi o appuntamenti in ambienti pubblici. Prima della fine del mese ci saranno ancora alcune commissioni da sbrigare. Qualcuno sta pensando a un cambiamento radicale. Toro, dopo tante rinunce adesso sentite il bisogno di vivere. Non sprecate tempo con questioni familiari che non vi riguardano direttamente. Restate centrati sui vostri progetti. In amore, la relazione con il partner è destinata ad evolvere. Gemelli, non esistono relazioni perfette, ma solo persone che scelgono di lavorare insieme ogni giorno. Evitate decisioni affrettate in ambito finanziario. In questi giorni, tra spese, entrate e bilanci, sarà necessario fare un po' di ordine. Cancro, uscite dalla routine che vi spegne. Cambiate anche solo una piccola cosa, ma fatelo ogni giorno. Il tempo è il vostro bene più prezioso. Usatelo per vivere, non per sopravvivere. Leone, questa giornata vi offre l'opportunità di prendere decisioni significative riguardo a legami affettivi, a finanze condivise o alla gestione economica familiare. La condizione psicologica e morale è eccellente. Vergine, questo periodo è particolarmente propizio per coltivare armonia con i vostri cari. Siete in piena fioritura di idee e iniziative. Date loro forma per rendere felici voi e le persone che vi circondano. Bilancia, siete pieni di energia. È il momento perfetto per fare un passo in avanti ed essere audaci con i vostri progetti. Le stelle vi invitano a prendere il controllo della vostra vita, dimostrare le vostre capacità e lanciare nuove idee. Scorpione, prendetevi cura del vostro benessere ricominciando a fare un po' di attività fisica. Le relazioni potranno fiorire e sarà il momento propizio per dare il via a nuovi progetti insieme. Se porterete a compimento i compiti più tosti, avrete del tempo di qualità da dedicare ai vostri passatempi. Sagittario, noterete oggi che le persone intorno a voi saranno più aperte e collaborative, rendendo questo il momento ideale per esprimere le vostre idee e i vostri progetti. Avrete anche l'opportunità di migliorare le finanze. Capricorno, è fondamentale che rallentiate il ritmo e vi concediate del tempo per ricaricare le energie. Non rimandate oltre la cura di voi. Tra persone dalla forte personalità potrebbero sorgere discussioni accese. Acquario, è il momento ideale per portare a termine un'impresa, rafforzare i successi ottenuti o siglare un accordo significativo che tocchi la sfera familiare, economica, lavorativa o affettiva. Pesci, il vostro umore è eccellente oggi e un'intensa carica di energia vi spingerà a intraprendere nuove iniziative. Siete molto determinati a rimettervi in gioco, a progredire e a ristabilire i contatti con coloro che potranno sostenervi nel vostro percorso. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. Non si può misurare l'affetto che lega due esseri umani dalla quantità di parole che si scambiano. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo, sei con noi in diretta su Radio Selene, auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi, sei bloccata a noi a vita, ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «Non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata». Alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo. Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono ancora state rese note. Tania Terrin, impiegata 39enne, è stata uccisa la sera di Ferragosto nel suo appartamento di Campo Nogara in provincia di Venezia. A soffocarla, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stato l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che dopo il delitto è tornato nella propria abitazione a Dolo e si è impiccato. Keber era già noto alle forze dell'ordine. Ad aprile aveva aggredito la compagna e la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole dell'ex imprenditore Walter Lavitola, con cui ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per avere messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Queste le parole del legale di Lavitola, detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, ha poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messa a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina di Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione è aperta la caccia. Lo sport con il calcio: avanzano ai 16esimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di Bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, sono qua puntuale, presente per farvi compagnia, per darvi il mio buongiorno. Ma devo dire che è una cosa bella trovare i vostri buongiorno. Cioè, prima che io arrivi siete qua che già mi scrivete buongiorno, buona giornata, ti sto aspettando. Mi sono alzata presto. Mandiamo un saluto a Paola che si è alzata alle 5:30 questa mattina perché la sua vita in estate non cambia rispetto al resto dell'anno e quindi insomma le facciamo compagnia un po' più tardi, perché di solito nel nostro orario consueto siamo qua alle 7:05, ma in questo mese di agosto un po' di cambiamenti nel nostro palinsesto ci sono effettivamente stati. Buongiorno Silvio Tempesta, stai mettendo le crocette sul calendario, meno 4 stai mettendo, ok. Siamo praticamente sulla stessa lunghezza d'onda. E a proposito di lunghezze d'onda, chissà quante persone sono già al mare con la radio accesa ascoltando Radio Selene. Grazie.

Walking on a Dream, Empire of the Sun, 2009 per questa canzone che ha aperto la nostra puntata di questo martedì. Siamo al 18 agosto 2026. Ben svegliati le 8 e un minuto.

0: Fulminacci per noi le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata». Ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo.
1: Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
2: È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane, nato nella capitale ma di origini africane, sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. Non è escluso che i sicari possano essere stati due. Secondo le prime indicazioni investigative si sarebbe trattato di un regolamento di conti di malavita.
1: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi tre ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
2: C'è una prima svolta nell'indagine del furto delle quattro opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione, è aperta la caccia.
1: Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha giunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. In casa Roma è fatta per il trasferimento di Rodrigo Mora e i giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Radio Selene.
0: Lo scambio di caffè virtuale, questo scambio bellissimo che c'è con i mattinieri che scelgono Radio Selene. Buongiorno a voi e buon martedì. Noi saremo qua fino alle 10 meno un quarto circa. Bentrovati, ora con Malika Ayane e poi dal 2011 Zucchero.

Zucchero, voglio mandare un abbraccio ad Alessandro che mi scrive dalla provincia di Lecce, tra l'altro mi manda una foto bellissima di un mare stupendo. Vabbè, il mare del Salento lo conosciamo assolutamente, mi sembra una bella giornata se la foto è di questa mattina. Ieri invece devo dire che sono stati un po' di problemi meteorologicamente parlando sulla nostra Puglia. Allora, innanzitutto c'è stato un tornado che si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri proprio nel leccese, tra Martano e Melendugno, lungo la strada proprio che collega questi due centri in piena campagna. È stato un vortice che ha sollevato una grande quantità di polvere ed è stato immortalato proprio durante il passaggio di questo forte sistema temporalesco che ha un po' interessato la zona e altre aree della nostra regione proprio ieri pomeriggio. A Castrignano dei Greci, per esempio, è caduta tantissima pioggia. Nel Barese invece ci sono state queste nubi mammatus che hanno interessato Bari, Conversano, la parte sud insomma della nostra Puglia. Sembrava esserci anche un calo delle temperature, bugia, è stato un falso allarme effettivamente. Ma cosa sono queste nubi mammatus o nubi mammellari? Sono rare e sono spettacolari, sono delle formazioni meteorologiche che appaiono proprio come delle sacche o delle protuberanze che praticamente pendono alla base di un temporale, e il nome deriva dal fatto che sono a forma proprio di seno, infatti deriva la parola dal latino mamma, e si formano a quanto pare con correnti d'aria fredda che discendono ricche di ghiaccio, spesso associate a temporali molto forti. In realtà il temporale è molto forte, tutto rumore anche qui a Corato, tuonava, ma alla fine effettivamente non ha piovuto. È un'instabilità che ci farà compagnia anche in questa giornata, in questo 18

affezionando, ve lo raccontavo ieri, a questo viaggio sulle due ruote di Jovanotti. Poi si è toccato anche la nostra Puglia, vi dicevo ieri mattina San Giovanni Rotondo, Trinitapoli, dove si è fermato in un bar e gli hanno insegnato a fare anche il caffè con la macchinetta. È stato anche ad Altamura, ha scoperto, lui ne aveva sempre sentito parlare, però lo ha mangiato, ovvero il pane di Altamura, e ha fatto visita alle nonne più famose d'Italia, le nonne social del forno Santa Caterina, che lo hanno chiaramente accolto a modo loro, con le friselle al pomodoro, il pane, quindi le prelibatezze della nostra Puglia, e se n'è andato carico di meraviglia praticamente dalla Puglia a Jovanotti. Stamattina per esempio ho visto un'alba proprio a Matera, e quindi c'è questa carovana sulle due ruote che si sposta insieme a lui, raggiungendo poi le tappe che sono poi tappe dei suoi concerti. Ma che bello, ma che bello, sta, devo dire, raccogliendo anche tantissimo affetto da parte di molti pugliesi e italiani in genere. Ed Sheeran.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: omaggio indistinto a tutto il genere femminile, tra l'altro canzone che fa parte di quello che poi fu il suo ultimo lavoro, il suo ultimo album, era appunto il 1980, Woman, su Radio Selene.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia. Oggi martedì 18 agosto 2026. Pressione in diminuzione sulla nostra regione. Questa giornata sarà contrassegnata da una mattinata piuttosto stabile e soleggiata. Nel pomeriggio invece si innescheranno dei temporali irregolari su gran parte del territorio. Venti deboli, mari poco mossi. Temperature massime comprese tra 29 e 33 gradi. Minime stazionarie.
1: Stai ascoltando

Kids su Radio Selene. Buongiorno, buongiorno a voi. Noi siamo in diretta, abbiamo cominciato anche questa mattina alle 8:05, così tutti i giorni della settimana. E c'è naturalmente la nostra musica. Tra poco ci occuperemo di tecnologia e di quando non c'era, perché c'è stato un bel sondaggino che io vorrei fare anche a voi questa mattina e chiedere un po' come sempre la vostra opinione. Prima però, continuiamo con quella che è la nostra musica e l'attenzione che abbiamo anche a quelle che sono le ultime canzoni. Questa per esempio è l'ultima canzone di Somber.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Nel nostro appuntamento di questo martedì, le prossime canzoni tutte italiane. Si riparte da Marco Masini con "E poi ti ho visto cadere". Arriveranno anche Ross Ramazzotti e Max Pezzali come nei film. E continuiamo con i duetti, perché c'è anche Biagio Tonacci e Giuli con "L'ultima canzone".

bellissima canzone, Giulia Biagiantonacci, in questo 2026, però adesso ho la possibilità di portarvi un po' in qualche altro anno, esattamente nel 1982, nella sua discografia e tra le canzoni sue più importanti, Elton John, Blue Eyes. Blue Eyes.

0: Bossa Nostra Gaia su Radio Selene. Allora siamo alle 9:02 in questo istante, siamo sempre in diretta, restate con noi, ci sono le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale vicino ad un centro commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
2: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. L'Iran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto, qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire. Riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
3: Svolta nell'omicidio del 31enne Dauda Sangare, il saldatore africano ucciso all'alba del 2 agosto. È stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia alla moglie. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito. La donna lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite.
2: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Lamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
3: Etna, una nuova allerta rossa. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania, atterraggio per 10 aerei all'ora, nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
2: Calcio termina 2-0, l'ultima amichevole precampionato della Juventus. La squadra di Spalletti ha battuto la Next Gen bianconera grazie alle reti di Conceição e McKennie. Il tecnico bianconero ha parlato dell'arrivo di Vicario. È un portiere esperto, siamo soddisfatti, lo conosco benissimo, ha detto. Poi sull'acquisto di Lucumi Spalletti ha aggiunto: siamo convinti di aver preso un top.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ma voi tornereste a vivere come negli anni 80? Questa è la mia domanda per voi questa mattina. Intanto pensateci e poi approfondiamo, perché subito riascoltiamo Love Bites Back, Lucent, e poi Amami Amami, Mina e Celentano.

Meravigliosa nel 2016, un album tutto bello, e abbiamo ascoltato una di quelle canzoni questa mattina su Radio Selene. Allora, vediamo un po' questo studio che è stato fatto, e agli italiani è stato chiesto: ma tu torneresti a vivere come negli anni 80? E devo dire che il risultato generale è che molti provano nostalgia per quel senso proprio di semplicità, di comunità in cui ci si incontrava di persona, pur ricordando quelle che erano le difficoltà sociali ed economiche ovviamente del tempo. Allora, guardiamo i lati positivi di quel decennio: i rapporti umani, perché gli amici bussavano alla porta e ci si vedeva senza bisogno di organizzarsi via chat, sui social. Un grandissimo attaccamento, devo dire, è venuto fuori ai tormentoni pop rock, ai film cult, ai pomeriggi passati all'aperto. Quindi possiamo racchiudere musica e cultura in due sole parole: l'attesa, cioè senza internet tutto era più lento, no? E quindi ogni scoperta però aveva un sapore autentico. Oggi molte cose ce le aspettiamo, e quindi voglio dire, è sicuramente tutto molto cambiato. Certo, mancavano molte comodità che invece oggi ci sono: molti comfort moderni, la tecnologia medica avanzata, la rapidità anche nelle comunicazioni. Non è che condanniamo l'epoca in cui viviamo, però io lo chiedo a voi: vi piacerebbe tornare a vivere, se ci avete vissuto, negli anni 80, come negli anni 80? Potete mandare un WhatsApp, potete mandarmi una nota vocale al 347 72 72 274.

se come negli anni 80, lo chiediamo ai nostri ascoltatori che ascoltano Radio Selena in questo martedì mattina, buongiorno. Allora, chi mi scrive magari dove si firma il modulo? Più di uno in realtà mi ha risposto così: chiedo scusa, la voce mi sta abbandonando stamattina. Poi ancora, immediatamente, purché potessi tornare con l'età che avevo allora e quello che so oggi nella vita. Vabbè, questo è troppo. Questo è un po' troppo. E ancora anche Lia da Palo del Colle mi scrive semplicemente sì, e poi un altro WhatsApp che dice: risposta sì, io li ho vissuti quegli anni stupendi, ero ragazzo, la vita era molto più serena, meno caotica. C'è una cosa che manca oggi: il dialogo. Ecco, vedi, viene fuori dal sondaggio a livello nazionale, viene fuori anche dai nostri ascoltatori. Grazie naturalmente. Anche un saluto a Flora che mi scrive da Andrea e scrive semplicemente sì alla risposta di questa della domanda di questa mattina. Continuate 347 72 72 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Eccoci, sono i Cardigans su Radio Selene. La mia domanda di questa mattina per voi è stata: ma voi tornereste a vivere negli anni 80, esattamente come negli anni 80, senza cellulari, senza connessioni, senza macchine elettriche? Allora, un po' delle vostre risposte, altre risposte. Emanuela da Barletta mi scriveva: io ci ho vissuto, dove devo firmare? Certo che sì, un saluto a Mimma di Trani, ancora Luana, sì, perché c'ero ed ero felice. Alessandra da Taranto: magari, ma non si può, sono stati gli anni migliori per i piccoli e per i più grandi. C'era una comunicazione in più rispetto a quella che c'è oggi tra le persone. Mi piacerebbe un altro WhatsApp subito. Avevo 25 anni, anche la musica del periodo era più bella, le cabine telefoniche, la ricerca dei gettoni, le punizioni perché tornavo tardi. Sono del 1978, sono stati gli anni più belli. La scuola, le amiche, i pomeriggi a casa ad aspettare la telefonata di lui che non arrivava. E certo, saluto a Francesca di Fasano. E poi certe cose di oggi mi mancherebbero, ma se fossi costretta a scegliere accetterei. Buongiorno anche a Giovanna che scrive da Putignano. Grazie a tutti per i vostri WhatsApp.

pochi minuti per stare insieme, poi come abbiamo iniziato ieri, tra poco ci sarà Ilia D'Arpa a farvi compagnia. Questa settimana ci sarà lei tra le 10 e le 13. Intanto per noi, Katy Perry.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.
5: Finisce così la nostra puntata di quest'oggi. Grazie per essere stati con me. Ringrazio Silvio Tempesta, si è occupato della parte tecnica. Domattina vi aspetto, va bene, 8-5. Buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Eccomi qui, ci sono, lo so, non mi vedete, ma ci sono qui e sono pronta ad accompagnarvi anche in questo martedì 18 di agosto per il nostro consueto appuntamento in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

Tonight, la voce potente, bella, meravigliosa, ma soprattutto indimenticabile di Whitney Houston. Buongiorno, un minuto dopo le 10. Radio Selene. One, two.

0: Young Cook qui su Radio Selene insieme a Ilia D'Arpa dall'altra parte con il nostro Silvio Tempesta. La nostra musica che si ferma, ma giusto proprio per una manciatina di minuti, perché è arrivato il momento di dare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una nave in transito in uscita dallo Stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta ad un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello Stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire. Lo riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
2: Intanto sul fronte di Gaza il premier israeliano Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas, chiarisce, non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia. Washington però stringe con Kushner, che chiede al premier israeliano di non creare ostacoli, mentre Trump esorta Israele a fermare raid su Gaza.
3: Nel sud delle Filippine uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre 9 prima di togliersi la vita. Il fatto è avvenuto in una scuola superiore all'interno di un campus universitario. Il giovane pare che indossasse una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo.
2: Nuova allerta rossa sull'Etna. L'INGV registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania. Atterraggio per 10 aerei all'ora, mentre nessuna restrizione ai voli di partenza.
3: Secondo un'indagine realizzata dall'istituto di ricerca mgperfacile.it, quest'estate sono oltre 25 milioni gli italiani a concedersi almeno una vacanza. Il problema però è il costo. Considerando esclusivamente trasporto e alloggio, la spesa media è di 939 euro a persona. Ma pur di non rinunciare alle ferie, c'è chi sceglie di pagare il viaggio molto dopo essere tornato a casa. Nei primi 6 mesi dell'anno sono stati infatti erogati circa 225 milioni di euro in finanziamenti destinati alle vacanze.
2: Il tennis: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il giovane Alexander Block per 7-5, 4-6, 7-5 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Però lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Oggi alle 18:30 Lorenzo Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zhang. Tra i big in campo anche Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime e Taylor Fritz.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Ed eccoci qui, pronti prontissimi ad accompagnarvi per queste nostre 3 ore insieme. Nella prima ora parleremo di cultura e solidarietà, che sembrano due mondi distanti, ma in realtà sono vicinissimi. Quindi rimanete con noi.

Per chi ci crede e chi non ci crede, ma loro ci sono. Tutti quanti noi abbiamo un angelo. Che bella questa canzone di Ronna alle 10:14 primi su Radio Selene. Se cade proprio a fagiolo, come dire, no? Perché stiamo parlando, in questo caso voglio parlarvi di solidarietà, perché a volte immaginiamo, insomma, questi angeli, no, di luce, quando poi in alcuni casi esistono anche gli angeli, quelli terreni, quelle persone che magari, pur non conoscendoti, ti danno una mano, ti aiutano, soprattutto nei momenti difficili, nei momenti di difficoltà. E allora in questo caso voglio proprio portarvi a Torre Santa Susanna. Siamo nel Brindisino, praticamente un paesino ad uno sputo di cammello da Latiano, quindi un paese molto molto vicino, e qui è nata un'iniziativa che mi è piaciuta veramente tantissimo. Si chiama Un Tanto al Chilo, cioè dona, scambia, condividi, e metti insieme due cose: la solidarietà e la cultura. Allora, l'idea è semplicissima: invece di andare ad acquistare un libro, lo si può praticamente pesare in solidarietà. Che cosa accade? Accade che praticamente in questa biblioteca si porta un chilo di beni di prima necessità, che può essere pasta, scatolame, prodotti per l'igiene, ma anche materiali di cancelleria o giochi da tavolo, e in cambio si può scegliere o un libro o un fumetto. Pensate a quanto è bello tutto questo, ma soprattutto a quanto è utile, qualcosa che passa dalle nostre mani a quelle di una persona che ne ha veramente bisogno. È contemporaneamente un libro che trova un nuovo lettore. Non è bella questa iniziativa? Pensate a quante persone si possono aiutare, magari con un chilo di pasta o semplicemente con dello scatolame, perché purtroppo dobbiamo dire che sono veramente tantissime le persone ancora oggi, forse anche di più, che ne hanno veramente bisogno. E quindi in questo caso cosa circola? Non circolano oggetti, circolano gesti, amore, solidarietà, generosità, circolano storie, quelle sensazioni bellissime di appartenere veramente a una comunità. E allora vi chiedo: qual è quella piccola cosa che tutti potremmo fare per rendere più facile la vita a qualcuno? Dai, pensate, piccoli gesti, piccole cose che possono aiutare gli altri, ma rendere felici anche noi.

Cena Spyro con il suo Material Lover. Allora, quelle piccole cose che tutti quanti noi potremmo fare per aiutare chi è in difficoltà. Anna da Brindisi, ma buongiorno. Lei mi scrive: io direi semplicemente chiamare più spesso le persone anziane che vivono da sole. A volte 10 minuti al telefono valgono più di qualsiasi regalo. Mentre Michele da Bari ci fa sapere che quando fa la spesa compra sempre 2 pacchi di pasta in più e li lascia nella raccolta.

0: nostra musica, il nostro appuntamento in collaborazione con Di Bella, passione mediterranea nel mondo. E allora continuiamo a parlare di quelle che sono delle novità buone, buone, buone. Proprio così, ancora una volta voglio parlarvi dei nuovi biscotti ottimini Di Bella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Oh mamma mia, che bontà! Innanzitutto voglio ricordarvi che sono fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e poi c'è il gusto del cioccolato. Sapete che sono perfetti sia a colazione ma anche in ogni pausa, in ogni momento della vostra giornata. E allora facciamolo questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Di Bella senza zuccheri aggiunti nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Le loro voci indimenticabili, che bello che è ritrovare questi grandi classici del passato 1977. More Than Woman, con noi c'erano i Bee Gees. Adesso invece ci siete voi con i vostri messaggi, perché vi sto chiedendo, insomma, se anche voi non potete aiutare, che cosa fate, soprattutto quei piccoli gesti per aiutare magari chi è in difficoltà. E allora voglio salutare Antonio, che mi scrive da Taranto, dice: io parto dalla strada, quindi se vedo qualcuno fermo con la macchina mi fermo e chiedo se ha bisogno. Cioè, una volta funzionava così, dovremmo, come dire, ricominciare un po' tutti quanti. Come sono d'accordo, Antonio, oggi purtroppo questa solidarietà viene a mancare. Lucia da Andria: preparare una porzione in più quando cuciniamo. Io ho una signora anziana che abita sul mio pianerottolo e ogni tanto le porto qualcosa. Ormai quando faccio le orecchiette ne conto direttamente una persona in più. Bello, grande cuore, Marcella, che bello ritrovarti. Marcella da Mesagne, che dice: sorridere, il sorriso è un'ottima medicina per tutti. Ricordo una frase celebre che diceva che la felicità è un profumo che non puoi versare sugli altri senza che qualche goccia cada anche su di te. Cioè, personalmente, quando riesco ad essere di aiuto a qualcuno mi sento meglio anch'io. Per questo ho scelto di essere una OSS. Buona giornata, carissima Ilia. Buona giornata, dolce tesoro Marcella, che grande cuore. Ne avete altri da raccontarci? Fatelo al 347 7272 274.

Con la città, scusate, no, i Coldplay, mentre Achille Lauro arriva con questa che è una bella novità. Si parla sempre di angeli e in questo caso la città degli angeli. Angeli.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

C'è Rocco che mi scrive da Lecce, dice: ma quali possono essere piccoli gesti per poter aiutare qualcuno? Ma ce ne sono tanti, che ne so, fare la spesa a una persona anziana o magari portarle le buste fino a casa o ancora lasciare, così come ha scritto qualcuno, un alimento nel carrello della raccolta solidale a supermercati, cedere il posto sull'autobus a chi ne ha più bisogno, eh? Giovani, giovani, giovani, mi raccomando.

catapultati proprio negli anni 70, 1976. Questo era Sunny dei Boney M. Manciatina di secondi alle 11.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
3: 6 minuti dopo le 11, bentrovati, ben arrivati a voi che magari da poco vi siete connessi con noi. Questa è Radio Selene. Buongiorno, io sono Ilia D'Arpa con voi fino alle 13. Subito con noi c'è Elisa.

Heart, mamma mia quanta energia nella grande voce di Bryan Adams qui su Radio Selene. Occhio, ascoltatemi bene, perché oggi 18 agosto c'è una frase che dovremmo portarci dietro per tutta la giornata. Qual è quella frase? Never give up, che sta a significare non mollare mai, mai, non mollare mai. Quante volte l'avete cantata? Allora, oggi dovete sapere che si celebra il World Never Give Up Day. È una giornata nata nel 2019 proprio per rendere omaggio alla perseveranza, alla resilienza e soprattutto a tutte quelle persone che, nonostante le difficoltà, e mamma mia quante ce ne sono, continuano ad andare avanti. Quindi attenzione, non si festeggia soltanto chi ha raggiunto un grande traguardo, ma si celebra soprattutto chi ci sta provando. Sì, non mollate mai. Avete un sogno, avete un desiderio? Bene, continuate a perseverare. Anzi, complimenti a chi è caduto e si è rialzato, a chi ha avuto magari un no, a chi ha bussato a tante porte, però poi c'è sempre quella porticina che si apre, ma soprattutto a chi sta inseguendo un sogno da anni, ma anche a chi magari sta attraversando un periodo complicato e ogni mattina trova comunque la forza di ricominciare. Bravi, never give up, non mollate mai, perché non mollare non significa essere invincibili. Possiamo avere paura, possiamo essere stanchi, possiamo anche fermarci, ma soprattutto possiamo chiedere aiuto. E allora vi chiedo, vi ricordate magari quella volta in cui stavate proprio per mollare e invece avete resistito? E soprattutto, me lo volete raccontare?

Voglio mandare un bacione, un forte abbraccio ad una nostra ascoltatrice che ha chiamato, lei si chiama Antonella, ci ha chiamato da un panificio, Il Piacere del Pane di Turi, e Antonella praticamente ne approfitta per salutare tutti coloro che ascoltano Radio Selene, tutti i turisti, ma soprattutto, da quanto tempo non sentivo questa frase, complimenti per la trasmissione.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

Boogeyman, Kansi and the Sunshine Band, anche qui è magici, unici, indimenticabili anni 70, era il 1977. Invece noi parliamo di questa giornata. Never give up è la frase che oggi dobbiamo assolutamente usare, non mollare mai per qualsiasi cosa nella vita. Bisogna sempre crederci, sempre essere positivi, sempre andare avanti, così come mi ha scritto anche Alessandro, che è di Bari, e mi dice: certo, hai assolutamente ragione, quando ho perso il lavoro a 48 anni pensavo che nessuno mi avrebbe più dato una possibilità. Ho mandato curriculum per mesi, tantissimi no, poi finalmente una porta si è aperta. Oggi faccio un lavoro diverso e sono felice di non aver mollato. Bravo. Così come non ha mollato neanche Vito che è di Brindisi. Però in questo caso parliamo di sentimenti, parliamo di un matrimonio, perché lui mi scrive: con mia moglie abbiamo attraversato un periodo in cui sembrava davvero finita. Invece abbiamo deciso di parlarci, ma parlarci veramente. Ebbene, quest'anno festeggiamo 27 anni insieme. A volte resistere significa anche imparare a ricominciare. Quanta saggezza in questo messaggio. Chiudo con Francesca da Lecce. Dice: all'università mi mancavano 4 esami e volevo lasciare tutto perché non ne potevo più. Mia madre mi disse: fermati una settimana, ma non buttare via tutta la strada che hai fatto. Ho resistito e quella laurea oggi è appesa nel mio studio. Ecco, questo significa credere sempre nei propri sogni, andare avanti, never give up, non mollare.

1972, Love Train o Jays. Ma ritorniamo un po' ai nostri giorni. Questa nostra seconda ora stiamo parlando di non mollare mai, no? Della resilienza, di crederci sempre, di continuare a credere nei propri sogni. Lui lo ha fatto. Stiamo parlando di Paul Russell. Pensate che praticamente il pubblico lo ha conosciuto soprattutto per Lil Boo Thang, che è la bomba feel good del 2023. Pensate che il pezzo esplose prima ancora di essere pubblicato ufficialmente. Russell praticamente ne mise un frammento su un social network, su TikTok, e lì diventò virale, e da lì arrivò il contratto con Arista. La canzone, pensate che poi raggiunse il numero 14 della Billboard Hot 100. Lui praticamente prima faceva un normalissimo lavoro d'ufficio, ma aveva questa passione per il canto, e quindi ci ha provato, alla fine ci è riuscito, e oggi lo ritroviamo con questo suo nuovo singolo qui su Radio Selene.

siete sempre in nostra compagnia, questa è Radio Selene, il nostro appuntamento anche quest'oggi in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora, per chi ancora non lo sapesse, io voglio parlarvi di questa novità, ma di quelle buone che piacciono a tutti. Lo avete fatto? Non ancora? E allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti ottimini Divella, senza zuccheri aggiunti, a cioccolato e avena, proprio così, fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e il gusto del cioccolato, e sono perfetti a colazione sì, ma anche in ogni momento della vostra pausa. E allora fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione, quella con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti, ovvero integrali e ai 7 cereali. Volete saperne di più? E allora scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Sono le 11.47, scoccate proprio in questo momento. Questa è sempre Radio Selene, la vostra radio che vi accompagna con news, curiosità, tutto quello che c'è, ma la musica, quella non manca mai.

Pino Daniele, notte che se ne va, eh? Vogliamo continuare con questo filone? Tanta dolcezza, tante coccole su Radio Selene.

Radio Selene, anni 70 anche in questo caso, era il 1976. If You Leave Me Now, con noi c'erano i Chicago. E buongiorno, sono le 12.

0: Mercy Me, grandissimo, Marvin Gaye. Adesso invece andiamo a sentire cosa accade in Italia e nel mondo, perché torna su Radio Selene l'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. E invece sul piano diplomatico, un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
2: Cinema in lutto, è scomparso a 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo, distributore, imprenditore, fondatore dell'Italian International Film. Ha attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano, accompagnando mutamenti di gusto, generi e generazioni. Dal cinema popolare degli anni 60 e 70, Massimo Troisi, Alberto Sordi, dal cinema d'autore alla commedia degli anni 2000, fino alle più recenti produzioni televisive.
3: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna, da rosso-arancione, è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
2: Arriva una prima doccia fredda per le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Il furgone su cui ieri erano state fatte delle verifiche, perché gli investigatori ipotizzavano potesse essere quello usato dai ladri, non sarebbe quello usato dalla banda per fare il colpo. Sono stati intanto interrogati i custodi in servizio, analizzate le telecamere della zona e le celle telefoniche.
3: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La Protezione Civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Intanto però la Protezione Civile siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore valido fino alla mezzanotte di oggi. Incendi anche in Piemonte. Le fiamme sono divampate ieri sera nella zona del Roverno.
2: Il calciomercato, il Milan abbraccia Diego Moreira, l'esterno offensivo belga con cittadinanza portoghese. Oggi vivrà la sua prima giornata milanese, fatta di visite mediche e firma del nuovo contratto. 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% della futura rivendita. In Napoli si prepara invece ad accogliere Costantino Favasuli. Salutato il Catanzaro nel weekend, il difensore è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito. Poi la firma sul contratto. L'accordo tra i club è stato trovato sulla base di un prestito oneroso per 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
0: 7 minuti dopo le 12 ed eccoci qui ancora insieme per continuare il nostro appuntamento, e in questo caso siamo nella terza e ultima ora insieme. Attenzione, attenzione.

che meraviglia, grande Fiorella, ma noia, e come si cambia? Cambia un po' tutto, cambiano anche i nostri mari, o meglio le specie che troviamo nei nostri mari, perché stiamo parlando di specie aliene. No, non sto parlando di extraterrestri o di omini grigi, ma parliamo proprio di queste specie che sempre più spesso troviamo nei nostri mari, no? Dal granchio blu, il pesce scorpione, il pesce coniglio, e adesso attenzione perché sta per arrivare la cozza verde. Lo so cosa state pensando, wow, che bella spaghettata che ci possiamo fare. Allora, il suo nome scientifico è Perna virdis, arriva dalle acque tropicali dell'Indo Pacifico e può raggiungere dimensioni davvero notevoli, fino a 16-17 centimetri. Voi direte, beh, cosa c'è di male? Insomma, se ne parla perché questa specie può viaggiare, pensate, per migliaia di chilometri, sfruttando involontariamente le grandi navi, quelle ferme Ormuz, insomma, giusto per intenderci. Si attaccano agli scafi, attraversano le acque come delle zavorre, e quindi potrebbero trovare strada verso il Mediterraneo, potenzialmente anche verso l'Adriatico. La cozza verde, tra l'altro, è molto riconoscibile, da quello che spiegano gli esperti, soprattutto quando è giovane, per il colore brillante del guscio, che con l'età tende a diventare più scuro, fino al verde marrone. Quindi non significa che lo troveremo domani sulle nostre spiagge pugliesi. Il problema però è soprattutto ambientale, perché se una specie invasiva riesce a stabilirsi, può formare colonie molto dense, quindi competere con le specie locali per spazio e nutrimento, e creare difficoltà anche agli allevamenti di molluschi. Vogliamo parlare ad esempio della cozza tarantina buona? Quindi anche in questo caso potrebbe essere problema grosso per noi pugliesi. Ma a proposito di questo, care donne, cosa state portando a tavola quest'oggi? 347 7272 274.

0: Caterina Brancale, io voglio salutare velocemente Barbara, Barbara che è di Taranto, che mi dice: a proposito di cozze, oggi riso, patate e cozze, vuoi favorire? Ma guarda, correrei subito da te.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

Selena Gomez. Adesso invece diamo una bella notizia su Jovanotti, perché io lo so che lo state aspettando, soprattutto i fan pugliesi di Jovanotti. Attenzione, prendete l'agenda, segnate questa data, 8 settembre, proprio così, perché Lorenzo tornerà in Puglia con il suo Jova Summer Party. È arrivata infatti la possibilità di recuperare il concerto che avrebbe dovuto tenersi il 17 agosto a Barletta, come ben sapete, nell'area dell'ex cartiera, e che è stato annullato dopo che l'area, insomma, era stata ritenuta non idonea in seguito ai controlli ambientali legati proprio alla presenza di amianto. Jovanotti stesso aveva detto: la sicurezza innanzitutto. Ebbene, Jovanotti e la sua organizzazione non hanno voluto rinunciare alla Puglia. È così arrivata la notizia che in tanti aspettavano. Il concerto si recupera l'8 di settembre. C'è ancora un piccolo mistero, dove non si sa, ma sicuramente lo faranno sapere domani e noi vi terremo informati. Intanto però continua la nostra musica, ora con Tiziano Ferro. Avevo bisogno

Samuele Bersani, una delle sue canzoni più belle, per chi non lo conoscesse magari provate a scoprirlo, ha regalato veramente grandi emozioni con la sua musica. Ultimamente non sta molto bene, quindi speriamo insomma che possa regalarci ancora meraviglie come questo spaccacuore. Adesso invece eccoli qui.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Radio Seleni.
1: Radio Seleni ad accompagnarvi ancora per un po', ma giusto proprio quella manciata di minuti fino alle 13 in nostra compagnia con Ilia D'Arpa, la nostra musica che continua. Miles Smith e Naya Loran.

C'è sempre tanto da raccontare su di lui, ma vi dico una cosa, proprio oggi 18 agosto è nuovamente in Puglia, in provincia di Lecce, e noi lo ritroviamo con un grande salto.

Insomma, che dire, lui da pugliese ogni volta che torna nella sua amata terra è un po' come tornare a casa. Tra l'altro c'è un'altra novità a proposito di Raffa, vi dico già subito che in autunno dovrebbe uscire il suo nuovo album. Intanto l'abbiamo ritrovato qui su Radio Selene con un grande salto. Manciatina di secondi alle 13.

0: fino a qui il nostro appuntamento anche quest'oggi in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. Da Ilia D'Arpa è tutto, quindi come sempre ci diamo appuntamento a domani. Intanto vi lascio con l'informazione.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano a un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica, in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso a Israele e si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Jared Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Trump, con il primo ministro israeliano Netanyahu.
2: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. Sul piano diplomatico, nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
3: L'ex consigliere comunale a Crans-Montana è il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove, lo ricordiamo, sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
2: Detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Altri due detenuti che occupavano celle situate nella medesima ala del penitenziario hanno riportato una lieve intossicazione. Il 19enne era stato arrestato il 30 luglio scorso dopo una violenta rissa. In precedenza aveva violato la misura degli arresti domiciliari. Era stato inoltre denunciato per violazione del foglio di via e resistenza pubblico ufficiale.
3: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
2: Il tennis: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il belga Alexander Bloch e ora lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Nel pomeriggio Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zeng. Intanto Carlos Alcaraz fa sapere che non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis nella sfida del secondo turno contro il Cile in terra sudamericana dal 19 al 20 settembre. La decisione definitiva sulla partecipazione agli US Open è invece attesa a breve.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1988.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Amici, buon pomeriggio, eccoci qui, ciao a tutti, come state? Io carica come sempre, grazie soprattutto alla vostra compagnia e anche quella di Gigi Savoni in regia, pronto anche lui per questo nostro pomeriggio insieme fino alle 17, oggi martedì 18 agosto, l'estate è ancora qui, anche se il cielo è un po' grigio, ho notato, ci sono un po' di nuvolette, non è proprio dei migliori. Pioggia in arrivo? Da voi ha piovuto? Fatemelo sapere, perché magari, come vorrei un po' di aria fresca, credo che questa cosa ci stia accomunando un po' tutti. Dopo tutto questo caldo che ci sta tormentando, un po' di aria fresca, di venticello ci vorrebbe. E no, non l'aria condizionata. Però dai, speriamo bene, speriamo che Madre Natura ci stia ascoltando. E nel mentre questo pomeriggio ce lo godiamo tutto, si sta bene qui su Radio Selene. Partiamo subito qui con la grande musica. Adesso con Desiree, questa è Live.

0: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
5: Rieccoci on air su Radio Selene. Buon pomeriggio a tutti. Come state? Dove siete? Che si dice in questo martedì 18 agosto? Noi ripartiamo con un pomeriggio pieno di musica e buon umore fino alle 17 adesso con Karol G e Manu Chao e la loro Viajando por el Mundo.
6: Salida del vuelo con destino a la

su Radio Salina e Lorenzo Fragola. Fuori c'è il sole. Da voi c'è fuori il sole? Qui a Corato io ho la finestra chiusa, onestamente, ok? Però quando ci sono, insomma, appena arrivata, ho lasciato la macchina, ho alzato la testa e ho detto: belle queste nuvole, arriverà un po' di pioggia, ma magari. Però ora vi chiedo: ma quanto il Salento sa conquistare chiunque lo visiti? Chiunque, non solo noi pugliesi, perché c'è sempre una lista più lunga di VIP che qui da noi arrivano, si godono le vacanze, famiglie reali, artisti, imprenditori, gente che si innamora della nostra terra, del mare, della nostra ospitalità. Però, come in ogni estate, capita anche qualche episodio che ci ricorda che è importante avere rispetto dei luoghi che ci ospitano, perché a Porto Cesario, per esempio, proprio in questi giorni un turista ha parcheggiato il suo enorme pick-up non in un parcheggio, no, proprio su una duna. Sì, avete capito bene, e meno male che è scattata una multa da quasi 5.000 euro, bella salata, una denuncia anche per danneggiamento ambientale, perché onestamente io spero abbia avuto una svista, preferisco dargli il beneficio del dubbio, anche se pensandoci io non lascerei mai la macchina lì, ma come si fa? Se ci penso mi chiedo perché, perché poi, senza calcolare tutta la pressione che c'è già in Salento in estate, sempre altissima, proprio anche perché a Porto Cesario gli residenti da 6.000 fissi tutte le stagioni diventano 200.000 in estate. Ecco perché forse secondo me c'è una regola molto semplice da seguire: trattare ogni posto come se fosse casa nostra, anche perché il Salento è meraviglioso e proprio anche soltanto per questo merita dei gesti meravigliosi così piccoli di civiltà. E poi sta a tutti noi residenti e turisti proteggere questa terra. Forse in questo caso, non lo so, usare un parcheggio? No, proprio quel luogo nato per lasciare la macchina? Io lo dico giusto per dire, li hanno inventati per quello.

Paco Amoroso con Jack Black su Radio Selene con Gugu Gaga. Vi ricordo comunque che potete trovarci in radio, ovviamente, consultare sul nostro sito radioselene.it le frequenze giuste, quella giusta per la vostra zona, ma potete ascoltarci direttamente sul nostro sito radioselene.it. Ma per dare anche un'altra cosa, siamo anche su App Store e Play Store con l'app mobile ufficiale di Radio Selene. Siamo sempre con voi, andate a scaricare la nostra app ufficiale, così avete varie alternative per ascoltarci.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Mica con Grace Kelly su Radio Selene dal 2007. Buon pomeriggio, buon martedì. Volete sapere una cosa davvero curiosa successa a Presicce, in provincia di Lecce? Allora, nella brochure di un festival è finita per errore l'intera risposta dell'intelligenza artificiale nella presentazione di RAF. All'inizio infatti c'è scritto "Certamente, mio signore divino", e parafraso in questa maniera perché chi ha usato l'IA ha copiato e incollato tutto senza togliere il comando dato prima. E questa gaffe è diventata virale anche perché proprio Selvaggia Lucarelli ha ironizzato sui social il declino del lavoro di revisione, magari che doveva essere fatto un po' prima di stampare questa brochure, visto che chi ha chiesto all'IA di scrivere a quanto pare si fa chiamare signore divino, mentre invece gli organizzatori con autoironia le hanno risposto: il signore divino non vede l'ora di averti a Presicce Acquarica e offrirti un piatto di orecchiette paradisiache e 3 giorni di musica celestiale, ti aspettiamo. E vabbè, salvati in calcio d'angolo, magari hanno avuto un aiuto divino, chissà.

0: Radio Selene.
1: Bentrovati qui su Radio Selene, buon pomeriggio a tutti. Per quelli che sono tornati dalle vacanze, come sta andando il ritorno alla routine? Qui si riparte alla grande, perché adesso arrivano Benson Boone con Man in Me e subito dopo

Love Me Again dal 2013 su Radio Selene e ora un classico con Robbie Williams e la sua prima canzone scritta dopo aver lasciato i Take That. E pensate che lui questo brano in realtà non lo ama neanche troppo e scherza dicendo: ma davvero ho scritto questa roba? Avrei potuto fare di meglio. Però riconosce che Millennium è stata la canzone che gli ha aperto la strada da solista e che ha segnato l'inizio della sua nuova vita artistica. Ma noi qui su Radio Selene l'amiamo e ce la godiamo tutta adesso. Robbie Williams, Millennium dal 1998.

0: Radio Seleni.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Seleni.
4: Eccoci su Radio Selene on air fino alle 17, la nostra seconda ora è appena partita e quindi che facciamo? Un bel carico di energia con un bel po' di musica? Non lo facciamo? Ma certo, sì, lo facciamo. Adesso con Noemi, tu cosa fai stasera? E dopo i Five, Everybody Get Up.

5 su Radio Selene, everybody get up, eccoci di nuovo insieme in diretta e fra poco un altro po' di musica, ma prima voglio farvi una domanda che profuma proprio di casa, di famiglia, di cose belle che ci riportano indietro nel tempo, e quindi vi chiedo: qual è quella tradizione che vi ricorda proprio la vostra famiglia, che magari facevate in passato o che vi riporta effettivamente indietro nel tempo? Perché credo che ognuno di noi ne abbia una. Ad esempio, la prima proprio che mi viene in mente è la passata di pomodoro, quella fresca, quella buona, che a prepararla ci metti un sacco, ma a gustarla ci vuole veramente molto meno tempo. O magari c'è chi ancora raccoglie le olive con i parenti, ma sono soltanto due queste delle tradizioni proprio importanti, capisaldi della Puglia. Ma può anche essere, non lo so, un posto fisso che per voi è una tradizione visitare ogni anno, non per forza deve essere una tradizione legata al cibo. Ecco, io per esempio ricordo che aspettavo per tutto l'anno di andare in estate in Salento a trovare i nonni, godere l'acqua cristallina, fare queste nuotate nel mare ionico e passare lì le giornate. E per me era proprio una tradizione delle vacanze, della famiglia, stare con loro. C'eravamo tutti e guai se non passavamo i mesi estivi lì, e non era davvero più estate. Ed ora solo al pensiero mi viene una nostalgia che davvero vorrei tornare al passato, però purtroppo non si può. E voi invece, qual è quella tradizione che vi ricorda la vostra famiglia, che magari vi fa tornare indietro nel tempo? Mandatemi ora note vocali e messaggi al 347 7272274 che chiacchieriamo un po' insieme.

Amici, siete su Radio Selene, abbiamo appena ascoltato Stessa Direzione, Paola Iezzi. Ciao, ciao a tutti. Oggi la domanda per voi è: qual è quella tradizione che vi ricorda la vostra famiglia, che magari vi porta indietro nel tempo? Stanno arrivando le vostre tradizioni. C'è Angelica da Bisceglie che mi scrive: d'estate sicuramente la passata di pomodoro. Ecco, quella è classica. Qui in Puglia poi, quando accorrevano zii e cugini e noi ci svegliavamo presto per aiutare a lavare i pomodori. Che meraviglia, un'arte, posso dire, un'arte vera e propria che continua ancora oggi. Poi, vero, tutto organizzato, ognuno col suo ruolo, una vera catena di montaggio. E invece la vostra tradizione che vi fa tornare al passato, che vi ricorda la vostra famiglia, qual è? Mandate le vostre note vocali, i vostri messaggi al 347 72 72 274.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

Su Radio Selene anche Ariana Grande con Love Me Harder. E sentite, oggi vi sto chiedendo qual è quella tradizione che vi fa tornare al passato, vecchi tempi, con la vostra famiglia. Tonio da Barletta mi scrive: le feste natalizie che non sono più quelle di una volta. Tonio, io ti consolo perché non sei l'unico ad avermelo scritto, ma c'è anche Rosa da Molfetta che riguardo il Natale mi scrive che la sua tradizione è fare le cartellate con sua mamma. Ogni Natale le facciamo insieme uguali da sempre, un tesoro che spero di non perdere mai. Rosa, che dolcezza. Guarda, posso venire anche io, vi do due mani, potrei anche essere l'addetta all'assaggio volendo, quella può diventare una tradizione, no? E poi c'è anche Pietro da Surbo: i fichi raccolti col mio papà, col caldo addosso, ma la soddisfazione di gustarli la ricordo bene ancora. Adesso porto io avanti la tradizione con mio figlio e mio nipote. Ma che immagine stupenda, che bello, una tradizione che resta proprio nel cuore, nella quotidianità. La vostra invece qual è la tradizione che vi fa tornare al passato, che vi ricorda la vostra famiglia? Scrivetemelo o ditemelo con una nota vocale al 347 72 72 274.

0: Gol Madonna su Radio Selene dal 1984. Oggi parliamo di tradizioni che vi riportano al passato, ai ricordi con la vostra famiglia. Una nota vocale dalla provincia di Taranto.
1: Oh, adesso hai toccato un tema fantastico. Allora, sono della provincia di Taranto.
0: Ciao.
1: Ho la nostalgia d'estate nel periodo di agosto. Mm-hmm. Mio papà comprava i pomodori San Marzano e facevamo la salsa.
0: Mamma mia.
1: Con la nonna e noi bambini avevamo le dita piccoline, dovevamo infilare il basilico nelle bottiglie di birra.
0: Oddio.
1: Della Raffo che conservavamo tutto l'anno per poi fare la salsa d'estate e facciamo le conserve per tutto l'anno. Che bello, era bellissimo, era proprio bello.
0: Bellissimo, grazie per aver condiviso questa tua tradizione. E come quei bei vecchi tempi, noi ci ascoltiamo i bei vecchi tempi di Chris De Sarandì. Questa è la sua Good Old Days.

0: Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, grazie a tutti per la vostra compagnia. Noi ci risentiamo sempre qui su Radio Selene domani dalle 15 alle 17. Intanto lascio il microfono a Mariano Pizzarelli e ringrazio Gigi Savoni in regia. Grazie a tutti per la compagnia, ci sentiamo domani, che la musica sia sempre con voi. Ciao!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Buon pomeriggio, apriamo ufficialmente proprio il pomeriggio perché sono quasi le 17, quindi questo è l'orario del tè, se fossimo in Inghilterra, ma siccome siamo in Puglia, questo che orario è? È un orario già pre-aperitivo del caffè leccese. Buon pomeriggio a tutti, innanzitutto mi presento, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme, quindi per accompagnarvi fino alle 19. Come va dalle vostre parti a livello meteorologico? Tra poco ne parleremo e fatecelo sapere, perché ho visto dei video abbastanza inquietanti, è l'aggettivo giusto. Chiedo anche come va da qui dal punto di vista meteorologico a Gigi Savoni, che ha la parte tecnica. Buona riva, potrebbe andare peggio ma anche meglio, ecco. Bene, bene, bene, dobbiamo aprire nella maniera migliore possibile, cioè con una canzone stupenda. Torniamo nel 1977.

quanti l'avete cantata a squarciagola, questa canzone che il prossimo anno compirà già 50 anni. Renato Zero con la sua Mi Vendo qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, un minuto dopo le 17.

0: Sì. Questa è Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.

Shoop Song 1991 Cher qui su Radio Selene, che qualche anno dopo avrebbe tra virgolette inventato l'autotune, quello strumento diabolico. Allora, come va dalle vostre parti a livello climatico soprattutto? Perché ho visto dei video molto preoccupanti, per esempio in tarda mattinata oggi a Monopoli è venuto giù il mondo di acqua, veramente è successo di tutto. Poi due ore fa è tornato il sole e le temperature sono tornate ancora più calde di prima. Si era abbattuto un violento temporale che aveva portato la temperatura a 19 gradi. Poi ho visto un video ancora più allarmante che arriva da Porto Cesareo, proprio nelle prime ore di questo pomeriggio. Anche lì una tromba d'aria violentissima a Porto Cesareo, nel centro c'è stato allagamento, addirittura stabilimenti balneari che hanno subito ingenti danni. Conversano, mi dite, perché pareva che nel pomeriggio a Conversano potesse arrivare qualcosa, fatemelo sapere, 347-7272-274. Speriamo bene. Non proprio benissimo questa situazione climatica. Noi ci godiamo nel frattempo Fulminacci.

Si parlava di clima, Fulminacci mi sembrava l'artista perfetto a proposito di problemi meteorologici. Sempre qui su Radio Selene dobbiamo parlare un po' dell'estate nera pugliese per quanto riguarda i soccorsi a SUP, canoe, kitesurf, e c'è un allarme anche a Bari, ma ve ne parlo tra poco. Allora, sappiamo questi strumenti molto amati in quest'estate 2026 dai bagnanti, appunto, come dicevo, soprattutto il SUP, che è questa tavola, no? Con cui poi con un remo si pagaia, si sta in piedi, si pagaia. E diciamo, il problema è che spesso sono utilizzati con superficialità, sottovalutando le condizioni del mare, mettendo soprattutto in pericolo tante vite, rendendo complicate le operazioni della Guardia di Costiera. Si parla di 2465 richieste di aiuto per persone e questi natanti, che spesso sono piccoli e quindi sono come dire, molto soggetti alle variazioni di vento e di corrente. Questo problema molto importante è chiaramente la presenza sotto costa anche delle moto d'acqua. Attenzione alle moto d'acqua, perché c'è poco rispetto delle distanze dalla costa, dei bagnanti, navigazione a velocità non adeguata, e a Bari preoccupa molto questa presenza, soprattutto sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Quindi l'invito è a stare tranquilli, soprattutto se si ha un motore sotto il sedere, ecco, già con un SUP o una canoa che sono ingombranti, se si ha anche un motore può essere molto molto molto pericoloso. Quindi facciamo i bravi, usiamo la testa al mare. A proposito di mare, ce la godiamo, Mambo Salentino dei Bundabash.

0: friend everywhere.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Nei primi anni 2000 seguivate D.O.C., quella serie appunto ambientata in California. Questa canzone faceva da colonna sonora. Siete su Radio Selene. Non sono stati per niente anni facili per quanto riguarda il pesce in Puglia. Sappiamo, dopo 3 anni di stop alla pesca e al consumo soprattutto dei ricci di mare, dopo le polemiche sulle parole dell'infettivologo Matteo Bassetti riguardo al consumo del polpo crudo, dallo stretto di Hormuz arriva un altro colpo alle tradizioni pugliesi: la possibile invasione della cozza verde asiatica, detta anche perna viridis. Allora, questa è una maxi cozza infestante che arriva appunto dall'Indo-Pacifico. Lunga una decina di centimetri, può raggiungere addirittura i 17, quindi impegnativa. È definita una specie aliena infestante che sostanzialmente arriva anche da noi sullo Ionio e sull'Adriatico. Perché? Perché sono delle specie che si attaccano agli scafi e quindi stanno raggiungendo anche i nostri mari. Il suo sapore, perché io so che siete curiosi, com'è il sapore di questa cozza verde? Non è neanche lontanamente paragonabile alla cozza mediterranea o addirittura al presidio slow food della cozza pelosa. Ma se non si proteggerà un pochino quello che è il nostro ecosistema marino, la cozza verde ci invaderà. Io mi domando, dovremmo prepararci a mangiare patate, riso e cozze verdi? No, perché questo è il futuro che...

chiama Crazy, questa canzone dei Nars Barkley che compie 20 anni, 2006, qui su Radio Selene. Canzone che ha vinto il MTV Video Music Awards di quell'anno con un video con argomento appunto pazzia, con lo stile del test di Rorschach, che era quel test per come dire, mostrare, insomma, da mostrare questo inchiostro simmetrico e chiedere cosa si vede per analizzare la personalità, le emozioni e il pensiero delle persone. Hanno vinto dei premi importanti, questa canzone è rimasta appiccicata nella memoria di tanti. Adesso la nuova di Achille Lauro.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota
1: prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.
2: Martedì 18 agosto, sempre qui su Radio Selene, come ha ricordato molto bene la nostra Ilia D'Arpa questa mattina, oggi è il Never Give Up Day, cioè la giornata in cui non bisogna mai mollare. Noi cerchiamo di farlo con la nostra musica. Taylor Swift con Cruel Summer e poi Jungle con The Wave.

superestrella Aitana qui su Radio Selene. Torniamo al 1999, la Spice Girl, quella rossa chiamata Ginger Spice, sto parlando di Jerry Halliwell, si separava dalle sue amiche e lo faceva attraverso il videoclip di questa canzone. Cioè, lei ha pensato al suo funerale e lo ha messo dentro questa canzone, appunto del 1999, un videoclip in bianco e nero diviso in quattro, si chiama Look at Me.

0: appunto di Jerry Halliwell, che si chiamava Schizophonic. C'era anche una canzone meravigliosa che era Mi Cico Latino. Questa è Look at Me. Buon pomeriggio, un minuto dopo le 18.
1: Inizia sempre con un A.

0: stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
3: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene con me che sono Mariano fino alle 19. Dobbiamo aprire i nostri frigoriferi questo pomeriggio, ma ve ne parlo meglio tra poco. Adesso subito Bob Sinclair insieme a Kaiser, I Can Wait, e poi Richnell, Dance Around the World.

un grande performer purtroppo scomparso tanto tempo fa, Rich Nell con Dance Around the World qui su Radio Selene. Abbiamo aperto questa seconda ora, la dobbiamo aprire, l'ho un po' annunciata, parlando di frigoriferi, nel senso che a casa mia il frigorifero da solo si riempie di gelato. Il problema è che poi si svuota, o meglio, lo svuoto io di gelato. Questo è il grande problema. Perché l'estate, perché ognuno di noi ha quell'alimento che non manca mai nel proprio frigorifero. È un po' di questo, diciamo, di cui volevo parlare insieme a voi in questo pomeriggio su Radio Selene. C'è un cibo che non manca mai, ma dico proprio mai, nel vostro frigorifero in estate. Allora, togliendo un attimino il gelato, per esempio il mio, ma da sempre, non solo d'estate ma soprattutto perché è un alimento versatile, è la ricotta. Io mangerei tantissima ricotta, dolce, salata, in tutte le maniere. Quindi c'è un cibo che non manca mai nel vostro frigorifero in estate. Il numero è sempre lo stesso, il 347 7272 274. Messaggi scritti e soprattutto note vocali. Vogliamo sentire la vostra voce. Adesso Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Ecco, magari nel suo frigo non manca quella, oppure bottiglia di vino, perché so che è grande appassionato. Qui su Radio Selene si parlava un po' di quel cibo che non manca mai nel vostro frigorifero, specialmente in estate. Devo dire che gli ascoltatori di Radio Selene sono tolleranti al lattosio, perché nei vostri frighi non mancano gelato in tantissimi, come per esempio Pierpaolo da Turi, Marcella, Antonio da Barletta, Sofia da Francavilla Fontana, dicono tutti il gelato. Da Mesagne mi dicono quello che non manca mai neanche in inverno è il latte. Caldo d'inverno, freddo d'estate, un alimento imprescindibile. Se volete anche far ascoltare la vostra voce, farci ascoltare la vostra voce qui su Radio Selene, il numero è sempre lo stesso: 347-72-72274. Questi sono i Depeche Mode.

0: Ancora buon pomeriggio, stai ascoltando Radio Selene, parliamo un po' di qualità. Silvestris Infissi Abisceglie, da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
4: Grazie.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Ciao.
4: Grazie mille, buona giornata.
3: A te, buon compleanno.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

1 era tutta sua. Tre parole, Valeria Rossi qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare un po' di dritte culinarie, perché fino a questa notte, le prime luci di quest'alba, Jovanotti era in Puglia. Nella tarda mattinata di oggi invece era già arrivato in Basilicata e ha fatto un video spiegando un po' come mangiare l'anguria con il limone. Perché pare che il limone sull'anguria, a detta sua, c'è un video sul suo profilo Instagram, abbia un effetto energizzante grazie a una reazione chimica. E come dire, il limone sull'anguria, diciamo, evita quell'effetto "mi è rimasta l'anguria sullo stomaco". È un po' quell'acqua, capito, che manda via. E c'è addirittura diciamo un altro suo consiglio culinario che riguarda altra frutta, ad esempio la pesca. Dice: se aggiungi sale e peperoncino sulla pesca, provatelo perché è meraviglioso, me l'hanno insegnato in Messico questa variante. Non lo so, voi come la vedete? Mi piacerebbe provare, devo capire voi come siete messi. Adesso c'è Katy Perry. Hey!

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
2: Auguri!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
2: Grazie.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Ciao. Grazie mille, buona giornata.
3: A te, buon compleanno.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Purtroppo è finito il tempo a mia disposizione, ma tanto ci sentiamo domani come al solito alle 17. Tra poco arriva Paola Cisternino dagli studi di Brindisi, grazie Gigi Savoni come al solito alla parte tecnica. A domani alle 5, ciao a tutti, ciao belli, ciao agli

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, benvenuti, buon pomeriggio, 18 e 56 minuti in punto, dritti da questo momento in diretta fino alle 21 come sempre. Prima di iniziare salutiamo il nostro amico e compagno di viaggio Silvestre Sinfissi, del quale parleremo ampiamente nel dettaglio durante il corso di questo appuntamento. Non perdiamo altro tempo, cominciamo, primo disco di quest'oggi, King Lady.
0: Questa

0: Questa è Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
3: 4 minuti dopo le 19 siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi fino alle 21 in diretta anche in questo martedì, tanti argomenti, l'argomento del giorno lo svegliamo tra poco, ma prima Man in Me di Benson Boone.

Gli stadio un giorno mi dirai qui su Radio Selene. Si parla di vacanze, chiaramente questo è il periodo perfetto, la maggior parte degli italiani è ancora in ferie o magari qualcuno le ha finite ma comunque da poco, e si è scoperto, perché è stato fatto un sondaggio, che sotto l'ombrellone durante le ferie è il momento di riflessione sulla vita privata di ognuno di noi e quello che riguarda la stragrande maggioranza delle persone intervistate, ovvero il 42%. Si è scoperto che uno pensa alle dimissioni, cioè a cambiare completamente lavoro. Infatti, come dicevo prima, le vacanze non sono soltanto un momento per staccare, ma diventano spesso anche l'occasione per fermarsi e fare un bilancio della propria vita professionale. Secondo questi dati, riportati proprio da un sondaggio, 8 lavoratori su 10 pensano alle dimissioni durante il periodo estivo. Tu sei lì sotto l'ombrellone mentre ti spalmi la crema solare, dici ma quasi quasi sai che c'è, quando torno do le dimissioni e cambio vita. In realtà questo è collegato non tanto ad una questione economica, quindi magari non si parla strettamente di soldi, di stipendio, ma proprio una questione di vita personale che possa essere coniugata in una maniera migliore anche a quella privata. Quindi magari uno vorrebbe, che ne so, un po' più di flessibilità, cose di questo tipo, ma la nostra attenzione è rivolta al fatto che magari durante l'anno non ci si pensa, ma quando si è in ferie a quanto pare si pensa alle dimissioni, alla propria vita e a cambiare lavoro. Io penso che sia una cosa normale, tutti lo facciamo. Poi ci ricordiamo che esistono delle cose che si chiamano bollette oppure mutuo da pagare.

I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui su Radio Seleni abbiamo aperto con la notizia che riguarda appunto le ferie e soprattutto quello che le persone maturano mentre sono in vacanza, cosa pensano, cose di questo tipo. E allora la domanda che ci siamo fatti quest'oggi non è tanto a cosa pensate, anche perché magari davvero uno non ha voglia di pensare assolutamente a nulla, il vuoto totale, ma in realtà la domanda è: che cos'è che vi piace fare in ferie? Quando siete in vacanza, quando siete in ferie, la vostra attività preferita qual è? Forse anche semplicemente passare, non so, 10 giorni sul divano andrebbe bene comunque. Quindi diteci qual è la vostra attività preferita durante le ferie. 347 7272274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da
0: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

0: Angelia, Richard Marx qui su Radio Selene, 19:31 minuti, come sempre diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì, pressione in temporaneo rinforzo sulla regione. La giornata trascorrerà con prevalenza di tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con temperature massime comprese tra i 31 e i 36 gradi. Le minime in leggero calo tra i 21 e i 24 gradi, venti deboli e mari poco mossi.

Running and Family 1987, in questo martedì sera insieme su Radio Selene stiamo parlando di quello che piace fare ad ognuno di noi quando si è in vacanza, che può essere insomma qualunque cosa, anche il dolce far niente, il dolce dormire va benissimo lo stesso, non lo so, mangiare, andare in giro, quello che di solito quando siete in ferie vi piace fare o vi piacerebbe, perché magari se avete degli impegni e la famiglia presto bisogna adeguarsi, ma se foste soli e poteste scegliere, ecco, diteci cos'è che vi piace fare in vacanza. Nel frattempo ascoltiamo Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.

0: Veneto me. Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: 19:47 minuti, martedì sera, Radio Selene. Io sono Paola Cisternino con voi in diretta fino alle 21. Tantissimi argomenti dei quali parlare insieme, ancora molto tempo a nostra disposizione. Non manca la musica, To Love Somebody di Holly Humberstone.

Gianna Nannini con Marrakesh American Inc. qui su Radio Selene. Ci piace questa versione nuova? Sì, ci piace assolutamente. L'originale resta tale, è stato modificato poco, però comunque è una versione che funziona, rifatta a quattro mani con Dardust insieme proprio alla Nannini. Quindi se l'ha fatto lei, chi siamo noi per dire che non va bene? Assolutamente. Vi porto adesso nel 1976 la canzone Dancing Queen e loro sono gli ABBA.

0: Bausa con Magnetic qui su Radio Selene, 20 e 4 minuti. Come sempre lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Si allontana l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha annunciato che Washington non intende prorogare il cessate il fuoco temporaneo scaduto lunedì, sostenendo che Teheran non sarebbe pronta ad accettare le condizioni richieste dagli Stati Uniti. Il presidente americano ha poi precisato che non sono in corso né programmati nuovi colloqui. L'Iran considera ormai nullo il memorandum d'intesa e avverte di essere pronto ad agire militarmente contro il blocco americano dello stretto di Hormuz. Veniamo in Italia con la cronaca. Una donna è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando una delle figlie è rientrata in casa e ha chiamato il 112. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimare la donna. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli della coppia. Il marito è stato fermato e portato in commissariato. La procura di Velletri procede per femminicidio. E nuovi sviluppi sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale di Messina. Gli investigatori avrebbero trovato tracce lasciate dalla banda, elemento che fa ipotizzare un colpo non eseguito da professionisti. Intanto, per i 4 custodi presenti durante il furto è in arrivo un procedimento disciplinare. Al momento sono stati messi in ferie e non viene escluso il licenziamento in caso di gravi responsabilità. Allarme e telecamere avrebbero funzionato regolarmente, ma il personale non si sarebbe accorto dell'irruzione. Il museo ha intanto riaperto al pubblico, mentre proseguono le ricerche delle opere ancora mancanti. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Tornano a salire i prezzi dei carburanti. Il taglio delle accise sul diesel è già stato assorbito dai rincari. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il gasolio self costa in media 2,09 al litro sulla rete ordinaria e arriva a 2,17 in autostrada, tornando ai livelli precedenti allo sconto di 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. A pesare sui prezzi resta soprattutto la tensione nello stretto di Hormuz, che mantiene elevate le quotazioni del petrolio. E infine lo sport, lutto nel mondo dell'ippica. È morto a 31 anni Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano si è spento la scorsa notte per un infarto fulminante. Nato nel 1995 a Copparo nel Ferrarese, ha chiuso la carriera con 62 vittorie in 73 corse, conquistando 2 volte il Prix d'Amérique e l'Elite Lopé e 3 volte il Gran Premio Lotteria di Agnano. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Ancora un buon martedì sera in diretta su Radio Selene, come sempre fino alle 21, quindi inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo nostro appuntamento. 2 dischi di fila, Tiziano Ferro insieme a Lazza, immediatamente dopo le TLC.

Questo è Creep su Radio Selene. Parliamo di avvistamenti di lupi. Nei giorni scorsi a Bari c'è stato un incidente anche abbastanza grave che è stato attribuito proprio a un lupo, dove si sono fatti male due minori, di cui una bimba che è ricoverata in ospedale, una bimba di 6 anni che è stata aggredita mentre giocava in un parco. Ora a preoccupare è un nuovo avvistamento nelle campagne tra Alezio e Gallipoli, zona non nuova di incontri sospetti, diciamo così, e segnalazioni, dove la presenza del lupo era già stata documentata lo scorso anno. Ora il timore maggiore proviene dal fatto che comunque è stato avvistato nei pressi di un complesso ricettivo turistico a distanza piuttosto ravvicinata all'area in cui gli ospiti si intrattengono in varie attività. Infatti loro erano lì belli tranquilli, si sono voltati e hanno visto questo lupo che a distanza, insomma, non così lontano, ma comunque li osservava, poi si è allontanato immediatamente. Loro hanno ripreso tutto con i telefonini, quindi ci sono le immagini, effettivamente è un lupo. E per questo motivo, visto che la presenza è abbastanza massiccia ultimamente soprattutto nel Salento, la Regione Puglia ha dato l'ok alla cattura, che non significa una caccia, semplicemente vengono presi magari da dei professionisti preferibilmente e messi in sicurezza. Ricordiamo inoltre che al dirà di tutto, questi sono animali abbastanza guardinghi, evitano il contatto con l'uomo, quindi magari probabilmente sarà la fame a farli avvicinare.

Merca in Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenope qui su Radio Selene. Allora parliamo di lei, parliamo della donna che oramai occupa tutti i social da un po' di tempo a questa parte, ovvero Shakira. L'abbiamo vista nella finale dei mondiali di calcio, motivo per il quale occupa perennemente i social. L'esibizione ancora la si trova online, almeno a me capita ogni volta che decido di aprire Instagram, per esempio, me la ritrovo lì, molto brava, bravissima, niente da dire. Ma questa volta parliamo di lei per un altro motivo. È volata in Colombia, lei è colombiana, è volata lì, sappiamo tutti di questo terribile terremoto che c'è stato, e ha visitato proprio i posti colpiti maggiormente dal terremoto. Ha promesso di aiutare a ricostruire 10 scuole, ma non l'ha fatto così a vanvera, ha donato 1,4 milioni di euro, e quindi comunque una cifra abbastanza considerevole. Questa è la prima cosa che ha deciso di fare, non è l'unica, perché ha donato già i compensi, proprio quelli ricavati dalla sua esibizione e anche dalla canzone che lei ha cantato per quanto riguarda i mondiali di calcio, alla costruzione di alcune scuole in delle zone africane abbastanza magari a corto, ecco, di questo. E quindi possiamo soltanto dirle brava, veramente ottima beneficenza.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da
0: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

voce, la voce di Elisa, che bello questo disco, mi ricordo ancora lei al Festival di Sanremo di bianco vestita, ci sono quelle canzoni che sono talmente belle che poi tu ti ricordi anche il momento nel quale l'hai sentita la prima volta, in questo caso il Festival di Sanremo. Allora parliamo di persone eccellenti, di personalità eccellenti che arrivano in Puglia, magari vengono per una vacanza, poi decidono di restare, di comprare casa, e ce ne sono molti che hanno scelto proprio il Salento. Infatti la storia di questi forestieri eccellenti nel Salento ha un pioniere illustre, ovvero Robert Alistair, barone di McAlpin di West Green. Lui è uno scrittore, uomo politico, consigliere particolare di Margaret Thatcher, quindi parliamo davvero di un personaggio molto importante che ha scoperto la Puglia un bel po' di anni fa. Questo a Marittima, una frazione di Diso, un antico convento francescano del XV secolo che poi ha trasformato oggi in una struttura ricettiva di lusso, ma il nome più celebre probabilmente quello di Helen Mirren, lei che oramai vive in Salento, non ha diciamo voluto fare grandi affari, ha acquistato questa bella campagna completamente immersa nel verde, ma per farne una sua abitazione privata. Poi ci sono anche il regista Taylor Hackford, un'altra persona, davvero un altro regista, un grande nome, Francis Ford Coppola, ha una masseria nel territorio di Ugento, mentre per esempio a Castiglione di Andrano c'è Paola Pitagora, Giorgio Locatelli che ha comprato casa invece a Castro, insomma davvero tantissimi nomi sono arrivati non solo in Puglia ma in particolare nel Salento, sono affascinati da quello che è il paesaggio mediterraneo per eccellenza, vengono qui, mangiano i panzerotti, i pasticciotti, i rustici e poi insomma, ma chi è che va via?

0: Martedì sera insieme qui su Radio Selene è finalmente arrivato, cari amici miei, il momento di conoscere meglio il nostro compagno di viaggio Silvestri Sinfissi a Bisceglie. È da oltre 30 anni che è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, ovvero leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno e ancora vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Insomma, se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestri Sinfissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei voli.

0: Nastri Arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.

0: Radio Selene.
1: 20 e 49 minuti, siete su Radio Selene nell'appuntamento di questo martedì sera. Mancano più o meno 10 minuti al termine, quindi ascoltiamo ovviamente la musica bella, quella di Radio Selene. Arriva adesso Bossa Nostra di Gaia.

Si chiama Man I Need, Olivia Jean, qui su Radio Seleni, le 20 e 56 minuti in punto. Mentre ci avviciniamo al termine di questo nostro appuntamento, andiamo insieme nel 1979. La canzone in questione si chiama Goodbye Stranger e loro sono uno dei gruppi più famosi di sempre, i Supertramp.

0: Lui Alex Warren, ultimo disco di quest'oggi, quindi cari amici, noi ci ritroviamo ovviamente domani alla stessa ora qui su Radio Selene. Salutiamo il nostro compagno di viaggio Silvestri Sinfissi, che tornerà con noi proprio domani. Vi lascio con l'informazione, ciao.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Migranti: dopo la Germania, anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna: un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per gli altri P. L'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico. È stato estubato e respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia, passo avanti sul futuro dell'ex Ilva. Federacciai ha presentato al governo una manifestazione di interesse per coinvolgere le imprese siderurgiche italiane nel rilancio del gruppo. L'iniziativa riguarda soprattutto le attività a valle e gli stabilimenti del nord e potrebbe portare alla nascita di una cordata di aziende del settore. Resta invece ancora aperta la questione dello stabilimento di Taranto, mentre il governo lavora a una soluzione industriale che garantisca continuità produttiva e occupazione. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Il palio era inizialmente previsto il 16 agosto e rinviato per la pioggia sia domenica sia lunedì. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestri Sinfissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestri Sinfissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Gli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato il lancio di 2 missili balistici iraniani mentre una nave in transito nella regione sarebbe stata colpita. Sul fronte di Gaza, Washington chiede invece a Israele piccoli passi per verificare la reale disponibilità di Hamas al disarmo. L'inviato americano Kushner ne ha discusso per oltre 4 ore con Benjamin Netanyahu, che resta però scettico sulle intenzioni del movimento palestinese. Ultima pagina, 80 anni fa la strage di Vergarolla a Pola in Istria, il 18 agosto 1946 l'esplosione di ordigni bellici ammassati sulla spiaggia uccise almeno 100 persone, molti dei quali bambini, riunite per assistere a una gara sportiva. Responsabili e mandanti non furono mai individuati. Oggi le vittime sono state commemorate a Pola e Trieste con cerimonie che da 3 anni vedono insieme autorità italiane e croate. La premier Giorgia Meloni ha ricordato quella che ha definito la più grave sanguinosa strage nella storia dell'Italia repubblicana. La cronaca a Monreale, nel palermitano, un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa a colpi di pietra. La donna presentava evidenti ferite alla testa. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, mentre la posizione del marito è al vaglio degli inquirenti. Nel Cosentino, intanto, proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso domenica con a bordo 2 avvocati. Il velivolo era partito da Capo d'Orlando ed era diretto a Sibari. Le ricerche si concentrano sui rilievi della zona di Fuscaldo con squadre a terra, elicotteri e droni. E buone notizie per Yael Trepi, l'attaccante ventenne del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, resosi necessario dopo il principio di annegamento in una piscina in Costa Smeralda. Il giocatore è stato estubato e respira autonomamente, ma resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove le sue condizioni continuano a essere monitorate. E ci occupiamo di calcio, si muove il mercato delle big di Serie A, la Juventus ufficializza Guglielmo Vicario, il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato 8 milioni di euro più bonus e sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Colpo anche per la Roma, Rodrigo Mora è arrivato nella capitale e sosterrà le visite mediche prima della firma. Il talento portoghese di 19 anni arriva dal Porto per 25 milioni di euro ed è pronto a mettersi a disposizione di Giampiero Gasperini. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2007.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014. Hola!

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con una notizia dall'estero: nuova forte scossa di terremoto nel sud della Spagna. Un sisma di magnitudo 4.8 è stato registrato questa mattina nella provincia di Granada, nell'area tra Jaledín, Goyare e Otura. È la scossa più intensa dello sciame sismico che interessa la zona dal 14 agosto. Un'ora dopo è stato registrato un altro terremoto di magnitudo 4.2. Al momento non si segnalano vittime né danni significativi. In Medio Oriente, dopo la scadenza della tregua, gli Emirati Arabi Uniti riferiscono di aver rilevato due missili balistici lanciati dall'Iran e finiti in mare, mentre una nave in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile. Donald Trump sostiene che lo stretto sia aperto e arriva a definirlo nuovo territorio americano, ma Teheran replica che Hormuz resta chiuso e promette una risposta alle dichiarazioni del presidente americano. Trump esclude inoltre al momento nuovi colloqui con l'Iran. Veniamo in Italia con la cronaca. Due donne uccise, indagini in corso tra Calabria e Lazio. A Corigliano Rossano, nel Cosentino, Carmela Bifano, 72 anni, è stata trovata morta in un terreno agricolo con gravi ferite alla testa compatibili con colpi di pietra. Il marito è stato ascoltato dagli investigatori e la sua posizione resta al vaglio della procura di Castrovillari. A Colleferro, vicino Roma, una donna di 50 anni è stata invece uccisa a coltellate nella propria abitazione. La polizia ha fermato il marito, un 69enne, che ha confessato l'omicidio. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli della coppia. E nuovi sviluppi sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato diverse tracce, ora analizzate dalla scientifica, mentre la procura indaga per furto pluriaggravato e segue più piste, compresa quella di possibili complicità interne di un coinvolgimento della criminalità mafiosa. Per i 4 custodi presenti nel museo al momento del colpo è inoltre in arrivo un procedimento disciplinare. Si attende la relazione della direttrice e in caso di gravi responsabilità, tra le sanzioni possibili, c'è anche il licenziamento. E dopo 2 rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate, solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In Ucraina l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov chiede di trovare una soluzione per tornare alle elezioni anche mentre prosegue la guerra con la Russia. Secondo Fedorov la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia e Kiev deve individuare un sistema legale, sicuro e realistico che consenta ai cittadini di votare anche in caso di un conflitto prolungato. Tre problemi da risolvere: il voto dei militari, degli ucraini all'estero e degli abitanti delle zone vicine al fronte, oltre alla sicurezza dell'intero processo elettorale. Veniamo in Italia con la cronaca. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per gli L3P: l'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico ed è stato estubato, ora respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Cambiamo argomento. Migranti: dopo la Germania anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna: un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. Infine allo sport. Tennis: avanza Lorenzo Musetti al Master 1000 di Cincinnati. L'azzurro supera nettamente lo statunitense Michael Zeng con il punteggio di 6-1-6-3 e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Affronterà ora il vincente della sfida tra il portoghese Jaime Faria e l'australiano Adam Walton. Con Musetti l'Italia porta così due giocatori agli ottavi dopo la qualificazione di Flavio Cobolli. Per il Palio di Siena invece vince la Contrada del Nicchio guidata dal fantino Giovanni Azzeni. Era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Sono ritornato.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

te, forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Amici, buon pomeriggio, eccoci qui, ciao a tutti, come state? Io carica come sempre, grazie soprattutto alla vostra compagnia e anche a quella di Gigi Savoni in regia, pronto anche lui per questo nostro pomeriggio insieme fino alle 17, oggi martedì 18 agosto, l'estate è ancora qui, anche se il cielo è un po' grigio, ho notato, ci sono un po' di nuvolette, non è proprio dei migliori. Pioggia in arrivo? Da voi ha piovuto? Fatemelo sapere, perché magari, come vorrei un po' di aria fresca, credo che questa cosa ci stia accomunando un po' tutti. Dopo tutto questo caldo che ci sta tormentando, un po' di aria fresca, di venticello ci vorrebbe. E no, non l'aria condizionata. Però dai, speriamo bene, speriamo che Madre Natura ci stia ascoltando. E nel mentre questo pomeriggio ce lo godiamo tutto, si sta bene qui su Radio Selene. Partiamo subito qui con la grande musica. Adesso con Desiree, questa è Live.

0: Radio Selene.
1: Rieccoci on air su Radio Selene, buon pomeriggio a tutti, come state? Dove siete? Che si dice in questo martedì 18 agosto? Noi ripartiamo con un pomeriggio pieno di musica e buon umore fino alle 17 adesso con Karol G e Manu Chao e la loro Viajando por el Mundo. Radio
0: Selene. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Su Radio Selene Lorenzo Fragola, fuori c'è il sole. Da voi c'è fuori il sole? Qui a Corato io ho la finestra chiusa, onestamente, ok? Però quando ci sono, insomma, appena arrivata, ho lasciato la macchina, ho alzato la testa e ho detto belle queste nuvole, arriverà un po' di pioggia? Ma magari. Però ora vi chiedo, ma quanto il Salento sa conquistare chiunque lo visiti? Chiunque, non solo noi pugliesi, perché c'è sempre una lista più lunga di VIP che qui da noi arrivano, si godono le vacanze, famiglie reali, artisti, imprenditori, gente che si innamora della nostra terra, del mare, della nostra ospitalità. Però, come in ogni estate, capita anche qualche episodio che ci ricorda che è importante avere rispetto dei luoghi che ci ospitano, perché a Porto Cesario, per esempio, proprio in questi giorni un turista ha parcheggiato il suo enorme pick-up non in un parcheggio, no, proprio su una duna. Sì, avete capito bene, e meno male che è scattata una multa da quasi 5.000 euro, bella salata, una denuncia anche per danneggiamento ambientale, perché onestamente io spero abbia avuto una svista, preferisco dargli il beneficio del dubbio, anche se pensandoci io non lascerei mai la macchina lì, ma come si fa? Se ci penso mi chiedo perché, perché poi senza calcolare tutta la pressione che c'è già in Salento in estate, sempre altissima, proprio anche perché a Porto Cesario gli residenti da 6.000 fissi tutte le stagioni diventano 200.000 in estate. Ecco perché forse secondo me c'è una regola molto semplice da seguire: trattare ogni posto come se fosse casa nostra, anche perché il Salento è meraviglioso e proprio anche soltanto per questo merita dei gesti meravigliosi, così piccoli, di civiltà. E poi sta a tutti noi residenti e turisti proteggere questa terra. Forse in questo caso, non lo so, usare un parcheggio? No, proprio quel luogo nato per lasciare la macchina? Io lo dico giusto per dire, li hanno inventati per quello.

Spettacolo Amoroso con Jack Black su Radio Selene con Gugu Gaga. Vi ricordo comunque che potete trovarci in radio, ovviamente, consultare sul nostro sito radioselene.it le frequenze giuste, quella giusta per la vostra zona, ma potete ascoltarci direttamente sul nostro sito radioselene.it. Ma per dare anche un'altra cosa, siamo anche su App Store e Play Store con l'app mobile ufficiale di Radio Selene. Siamo sempre con voi, andate a scaricare la nostra app ufficiale, così avete varie alternative.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Buon martedì. Volete sapere una cosa davvero curiosa successa a Presicce, in provincia di Lecce? Allora, nella brochure di un festival è finita per errore l'intera risposta dell'intelligenza artificiale nella presentazione di RAF. All'inizio infatti c'è scritto "certamente, mio signore divino", e parafraso in questa maniera perché chi ha usato l'IA ha copiato e incollato tutto senza togliere il comando dato prima. E questa gaffe è diventata virale anche perché proprio Selvaggia Lucarelli ha ironizzato sui social il declino del lavoro di revisione, magari che doveva essere fatto un po' prima di stampare questa brochure, visto che chi ha chiesto all'IA di scrivere a quanto pare si fa chiamare signore divino, mentre invece gli organizzatori con autoironia le hanno risposto: il signore divino non vede l'ora di averti a Presicce Acquarica e offrirti un piatto di orecchiette paradisiache e 3 giorni di musica celestiale, ti aspettiamo. E vabbè, salvati in calcio d'angolo, magari hanno avuto un aiuto divino, chissà.

Floyd Jack su Radio Selene dal 2001, questa era Move Your Feet. Credo che vi abbia messo un bel po' di energia addosso questa canzone, ma adesso passiamo alla musica di quest'estate. Dal suo album uscito proprio a luglio, Million Dollar Babe, questa è Anna con la sua White Girl Wasted.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Bentrovati qui su Radio Selene, buon pomeriggio a tutti. Per quelli che sono tornati dalle vacanze, come sta andando il ritorno alla routine? Qui si riparte alla grande, perché adesso arrivano Benson Boone con Man in Me e subito dopo Emma Marrone e Fabri Fibra con la loro Antidroga.

Love Me Again dal 2013 su Radio Selene, e ora un classico con Robbie Williams e la sua prima canzone scritta dopo aver lasciato i Take That. E pensate che lui questo brano in realtà non lo ama neanche troppo e scherza dicendo: ma davvero ho scritto questa roba? Avrei potuto fare di meglio. Però riconosce che Millennium è stata la canzone che gli ha aperto la strada da solista e che ha segnato l'inizio della sua nuova vita artistica. Ma noi qui su Radio Selene l'amiamo e ce la godiamo tutta adesso. Robbie Williams, Millennium, dal 1998.

0: Radio Seleni.
1: Eccoci su Radio Selene on air fino alle 17. La nostra seconda ora è appena partita e quindi che facciamo? Un bel carico di energia con un bel po' di musica? Non lo facciamo? Ma certo, sì, lo facciamo. Adesso con Noemi, tu cosa fai stasera? E dopo i Five, Everybody Get Up.

5 su Radio Selene, everybody get up, eccoci di nuovo insieme in diretta e fra poco un altro po' di musica, ma prima voglio farvi una domanda che profuma proprio di casa, di famiglia, di cose belle che ci riportano indietro nel tempo, e quindi vi chiedo: qual è quella tradizione che vi ricorda proprio la vostra famiglia, che magari facevate in passato o che vi riporta effettivamente indietro nel tempo? Perché credo che ognuno di noi ne abbia una. Ad esempio, la prima proprio che mi viene in mente è la passata di pomodoro, quella fresca, quella buona, che a prepararla ci metti un sacco, ma a gustarla ci vuole veramente molto meno tempo. O magari c'è chi ancora raccoglie le olive con i parenti, ma sono soltanto due queste delle tradizioni proprio importanti, capisaldi della Puglia. Ma può anche essere, non lo so, un posto fisso che per voi è una tradizione visitare ogni anno, non per forza deve essere una tradizione legata al cibo. Ecco, io per esempio ricordo che aspettavo per tutto l'anno di andare in estate in Salento a trovare i nonni, godere l'acqua cristallina, fare queste nuotate nel mare ionico e passare lì le giornate. E per me era proprio una tradizione delle vacanze, della famiglia, stare con loro. C'eravamo tutti e guai se non passavamo i mesi estivi lì, e non era davvero più estate. Ed ora solo al pensiero mi viene una nostalgia che davvero vorrei tornare al passato, però purtroppo non si può. E voi invece, qual è quella tradizione che vi ricorda la vostra famiglia che magari vi fa tornare indietro nel tempo? Mandatemi ora note vocali e messaggi al 347 7272274 che chiacchieriamo un po' insieme.

Amici, siete su Radio Selene, abbiamo appena ascoltato Stessa Direzione, Paola Iezzi. Ciao, ciao a tutti. Oggi la domanda per voi è: qual è quella tradizione che vi ricorda la vostra famiglia, che magari vi porta indietro nel tempo? Stanno arrivando le vostre tradizioni, c'è Angelica da Bisceglie che mi scrive: d'estate sicuramente la passata di pomodoro. Ecco, quella è classica. Qui in Puglia poi, quando accorrevano zii e cugini e noi ci svegliavamo presto per aiutare a lavare i pomodori. Che meraviglia, un'arte, posso dire, un'arte vera e propria che continua ancora oggi. Poi, vero, tutto organizzato, ognuno col suo ruolo, una vera catena di montaggio. E invece la vostra tradizione che vi fa tornare al passato, che vi ricorda la vostra famiglia, qual è? Mandate le vostre note vocali, i vostri messaggi al 347 72 72 274.

su Radio Selene anche Ariana Grande con Love Me Harder. E sentite, oggi vi sto chiedendo qual è quella tradizione che vi fa tornare al passato, vecchi tempi, con la vostra famiglia. Tonio da Barletta mi scrive: le feste natalizie che non sono più quelle di una volta. Tonio, io ti consolo perché non sei l'unico ad avermelo scritto, ma c'è anche Rosa da Molfetta che riguardo il Natale mi scrive che la sua tradizione è fare le cartellate con sua mamma. Ogni Natale le facciamo insieme, uguali da sempre, un tesoro che spero di non perdere mai. Rosa, che dolcezza. Guarda, posso venire anche io, vi do due mani, potrei anche essere l'addetta all'assaggio volendo, quella può diventare una tradizione, no? Poi c'è anche Pietro da Surbo: i fichi raccolti col mio papà, col caldo addosso, ma la soddisfazione di gustarli la ricordo bene ancora. Adesso porto io avanti la tradizione con mio figlio e mio nipote. Ma che immagine stupenda, che bello, una tradizione che resta proprio nel cuore, nella quotidianità. La vostra invece qual è la tradizione che vi fa tornare al passato, che vi ricorda la vostra famiglia? Scrivetemelo o ditemelo con una nota vocale al 347 72 72 274.

0: accordi con la vostra famiglia? Una nota vocale dalla provincia di Taranto.
1: Ah, adesso hai toccato un tema fantastico. Allora, sono della provincia di Taranto.
0: Ciao.
1: Ho la nostalgia d'estate nel periodo di agosto. Mm-hmm. Mio papà comprava i pomodori San Marzano e facevamo la salsa.
0: Mamma
1: insieme
0: mia.
1: Con la nonna e noi bambini avevamo le dita piccoline, dovevamo infilare il basilico nelle bottiglie di birra.
0: Oddio.
1: Della Raffo che conservavamo tutto l'anno per poi fare la salsa d'estate. Facciamo le conserve per tutto l'anno. Che bello, era bellissimo, era proprio bello.
0: Bellissimo, grazie per aver condiviso questa tua tradizione. E come quei bei vecchi tempi, noi ci ascoltiamo i bei vecchi tempi di Chris De Sarandì. Questa è la sua Good Old Days.

fresco. Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo, io vi saluto. Ciao a tutti! Stare con